0: musicale di Giuseppe Bianchini. Radio Icaro in blu, Radio Icaro Rubicone, musiche intorno al mondo. Radio Icaro, Radio Icaro Rubicone, Saudade do Brasil.
1: King for a day, King for a day.

brasiliano, il carnevale brasiliano che dura come da noi, ma è l'opposto da noi, nel senso che praticamente mentre da noi è inverno, da loro è estate, e è grandissima la situazione musicale per quanto concerne, per quanto riguarda l'attività nei Sandrodomi, e per quanto riguarda invece appunto anche il vicino Paraguay e il vicino Uruguay, lo stile della cultura intrinseca della musica brasiliana ha contagiato più o meno anche gli altri paesi limitrofi, e quindi la cultura brasiliana è una cultura che si espande sempre di più. Quindi anche i carri di cento, i carri che si svolgono qua in Italia sono appunto basati su questo clima, su questo rapporto musicale che c'ha diametralmente, diciamo, la musicalità brasiliana, la musicalità che richiede un certo gusto, ma una certa apprensione, nel senso che la musica brasiliana piace comunque, piace perché c'ha ritmo, piace perché è intrinseca di suoni, piace perché è intrinseca di sviluppo musicale. Ora ho preparato un brano di Chico Buarque dall'album Chadeiras, La città. Andiamo ad ascoltare un brano che apre l'intero album, l'intero volume Carioca. Andiamo ad ascoltare il brano Carioca di questo cantante di prestigio che ha fatto tantissima strada nella musicalità brasiliana fin dagli anni 50, fin dagli anni 60, Chico Buarque de Holanda.

E quindi con questa canzone che gattina gustosa, ragazza bella praticamente sarebbe il senso, il nesso di Copacabana. E rimaniamo praticamente lì, rimaniamo a Rio de Janeiro con una canzone estratta dal lavoro di musicale di quel tempo, e andiamo a proporvi una canzone di musicale per quanto concerne la canzone di Rio, una canzone che riguarda appunto Rio, ma che riguarda tutta la musicalità musicalità brasiliana. Andiamo a ascoltare l'arte della bossa nova, in questo caso andiamo a ascoltare l'arte della bossa nova, perché la bossa nova è assieme al samba è, diciamo, un'altra parte della cultura, un'altra parte della cultura della musica brasiliana, e quindi c'è anche da dire questo, che la bossa nova incide molto, come incide il samba, per quanto riguarda la cultura brasiliana. E andiamo a ascoltarci adesso il brano Rio, per rimanere lì, per rimanere a Copacabana, per rimanere in questa città interessante, Rio de Janeiro.

ascoltare sul tuo blog interessante per quanto concerne la musicalità brasiliana. Una cantante, e adesso finalmente arriviamo ad una cantante che a me piace tantissimo, la propongo moltissimo qui nelle nostre notti brasiliane, qui su Radio Icaro. Si tratta di

arriva. C'è una controluce pazzesca oggi negli studi, anche perché sono poco, al momento poco illuminati, e poi siamo nella, in piena notte, quindi adesso mettiamo il brano Credo di Elis Regina.

questa è una bellissima intramontabile voce di Elis Regina. Quindi abbiamo ascoltato due brani di Elis Regina in sequenza. Abbiamo ascoltato il brano che veniva Credo e poi anche il brano Travessia. Sono due canzoni scritte da Milton Nascimento, che Elis Regina interpreta degnamente, interpreta con impegno, interpretava con impegno, perché purtroppo Elis Regina non è più con noi. Adesso ascoltiamo un'altra canzone di un'altra cantante brasiliana importante, che vi voglio far ascoltare questa notte. Si tratta di Tânia Maria. Tânia Maria, andiamo a ascoltarci un brano che penso di notevole fattura, di notevole prestigio, una cantante che io non conoscevo, Tânia Maria, ma che pescando un pochettino nel archivi di musica brasiliana l'ho trovata, e anch'essa merita veramente un ampio ascolto. E quindi adesso andiamo ad ascoltare nella sua capacità, nella sua interezza di cantante, brava, tra l'altro come era lei di Cecina, anche Tânia Maria, seconda proposta musicale femminile di questa notte.

vocalisti di Italia Maria, questa cantante brasiliana di prestigio che così ci ha portato tanta, tanta musica. E sentiamo adesso un brano interessante, oltre a

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, la musica continua.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: far di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Icaro

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, un classico.

0: Chi è quella?
1: Una mia paziente.
0: Perché ci guarda così?
2: Io proverei a sollevarlo dall'incarico. Mangiamo schi. È uno strano, ma molto strano.
3: Non ti puoi sottrarre ora. Sei l'unico che riesce a farla parlare.
0: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
4: Illusione al cinema.
5: Devo capire che cosa vuole. Vorrei un feedback costruttivo.
6: E anche un lecca-lecca? O solo un feedback?
5: Prenderò il meglio da questo lavoro.
7: No. No.
8: No.
5: Charlie, che abbiamo detto delle risate?
8: Stella, ciao.
9: Dimmi che non ti metterai quello.

0: presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIPE.
2: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri, oggi e domani.
3: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 10 maggio l'antica fiera di San Gregorio a Morciano di Romagna attraverso la sua storia ci riporta le origini attraverso le sue

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantino, nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani in edicola oggi a Rimini e provincia, iniziando da quella del Resto del Carlino. Morì col figlio, indagato il nonno, l'uomo accusato di aver perseguitato i consuoceri dopo la tragedia di Graziana e del piccolo Manuel. In taglio alto si torna a parlare della Uno Bianca, lo sfogo di Ada Di Campi, parla l'ex poliziotta ferita, Roberto Savi mente, non sparammo noi per primi. Questa appunto è la sua dichiarazione. Fotonotizia di centropagina dedicata alla giovane Dalila Broccoli, premiata da Mattarella per l'aiuto ai bimbi prematuri. L'alfiere della speranza è il titolo scelto dal Carlino. Domani l'ultimo saluto a Chiara, la diciottenne travolta a Riccione, e ci saranno appunto i funerali domani. Il report Caritas, stipendi da fame e caro affitti, le nuove prigioni della povertà. Altro richiamo riguarda San Marino, che va in missione per fare scorta di gas, trasferta in Azerbaigian. E poi il braccialetto non basta, deve stare lontano dalla madre, viola divieto e lo arrestano. A Riccione Matteo Renzi con De Pascale, prove tecniche prima del voto. E in taglio basso altri due richiami, il primo riguarda il film Festival di Bellaria, a Bellaria arriva a Society, un fattore ai David, e poi Rimini corre nel futuro, 200 km di piste ciclabili, il summit di VeloCity. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna. Alla Caritas 90.000 accessi, questo è un tuffo al cuore. Il vescovo Anselmi aggiunge: non abbandoniamo le persone fragili. In taglio alto, travolse 68enne, rischia il processo, chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale, donna al volante investì e uccise Rosalba Beiletti lo scorso 8 novembre sulle strisce pedonali. Fotonotizia di centropagina dedicata al ponte di Tiberio, ecco l'impalcatura, ponte Tiberio, restaura il via. A Viserba bar Latteria chiude dopo 60 anni, poi in taglio basso minaccia i familiari di Graziana Emanuel, chiesto il rinvio a giudizio per stalking e lesioni aggravate per il nonno paterno, sono responsabili della morte del nipotino. Cani sequestrati, impennata di costi, paga il comune. A Riccione, Viale Ceccarini, un'altra chiusura. E poi vediamo due richiami di sport in spalla, basket di A2, 200 biglietti per i tifosi riminesi a Iesi per gara 1 dei quarti di playoff con Pesaro. Si parla anche di MotoGP, Bezzecchi alla dura prova di Le Mans. E poi per completare la prima pagina, cultura e spettacolo, Society al BFF con le sue città di pianura. Restiamo sulle pagine del Corriere Romagna per andare a vedere pagina 2 e pagina 3. In primo piano il caso Uno Bianca dopo l'intervista in TV. Una verità incompleta pesa quanto una ferita mai chiusa. Così Vito Tucci, appuntato dell'arma in congedo, che torna sulle parole di Roberto Savi. Il 30 aprile del 91 sopravvisse all'agguato di via Siracusa, Miramare di Rimini. Continua a far discutere l'intervista rilasciata dal carcere di Bollate a Belve Crime da Roberto Savi, l'ex poliziotto condannato all'ergastolo che insieme al fratello Fabio fu uno dei capi della Uno Bianca, la banda che dal 1987 al 94 segnò profondamente la Romagna, uccidendo 24 persone e ferendone altre 115. Tra loro l'appuntato dei carabinieri in congedo Vito Tocci, scampato nell'aprile del 91 al sanguinoso assalto di Miramare di Rimini quando aveva solo 27 anni. Tocci, che effetto le ha fatto sentire le parole di Roberto Savi in televisione? La sua risposta ha riaperto una delle ferite più profonde e dolorose della storia criminale italiana. Quelle parole, pronunciate dopo oltre 30 anni, sembrano aver riportato alla luce dubbi, interrogativi e sospetti mai realmente sopiti. Per chi ha vissuto sulla propria pelle quella stagione di sangue, l'effetto è stato devastante e rivederlo in televisione significa riaprire ferite che non si sono mai rimarginate. Rabbia è il sentimento che prevale, pensando ai colleghi caduti, ai tanti morti e feriti, alle vittime innocenti e che ancora oggi porta nel corpo le conseguenze di quegli agguati.
andiamo anche a vedere qualche altro dettaglio, una vicenda ancora aperta, gli sviluppi. I magistrati di Bologna vogliono approfondire le dichiarazioni rilasciate dall'ex membro della banda, i timori per possibili coperture per chi ha seguito da vicino quelle indagini. Non si tratta di ipotesi totalmente campate in aria. E c'è ovviamente tutta la ricostruzione della vicenda con corredo anche di fotografie del processo. La pagina della regione, pagina 5, dietro il bancone davanti alla telecamera, i farmacisti di Igea tra reel e realtà. La salute come il sorriso passa dai social, dai malanni di stagione, le piccole scene di ogni giorno, il team trasforma il lavoro quotidiano in contenuti che portano buon umore tra divulgazione scientifica e ironia. Vediamo anche alcuni frame di questi reel e boom di visualizzazioni per la farmacia di Igea, che dal lungomare Pinzon conquista i social media trasformando la divulgazione scientifica in pillole video senza disdegnare gag per far compagnia alla clientela, poco importa se sana come un pesce o a letto con l'influenza. Un format tutto sommato semplice, ma a sentire gli igeani molto efficace e accattivante. Informazione seria più accessibile, il contenuto in pochi mesi ha visto salire il numero di follower, mentre i filmati postati sono diventati immediatamente virali. La telemedicina si fa intrattenimento, cavalchiamo i luoghi comuni e strappiamo una risata ai clienti che ormai ci seguono in modo esponenziale sulle piattaforme. Minacce ai familiari di Graziana Emanuel: vi butto giù come lei fece con mio nipote. Chiesto il rinvio a giudizio per stalking e lesioni aggravate. Il 76enne suocero della Todaro li ritenne responsabili della morte del piccolo e del gesto della donna. Insulti e bestemmie al cimitero, infangando la memoria della nuora e oltraggiando la tomba del bambino. Rischia il processo il 76enne riminese, accusato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti del padre, della madre e del fratello di Graziana, Elga Todaro. La donna di 40 anni che il 5 luglio del 24 si tolse la vita gettandosi con il figlio Manuel di 6 anni dal tetto terrazzato del condominio di 5 piani di Via delle Piante dove vivevano i genitori. Una tragedia della disperazione che sconvolse la città e di cui ora si torna a parlare dopo che l'anziano padre del marito della vittima, nonché nonno del bimbo, per mesi ha infangato la loro memoria con offese, insulti e danneggiamenti delle tombe, perché li riteneva responsabili della morte del nipote e del gesto della nuora. Un comportamento deplorevole che ora però potrebbe costargli molto caro, dopo che il PM Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per il pensionato, difeso dall'avvocato Francesco Pisciotti, con l'udienza preliminare fissata per inizio ottobre davanti al GUP Raffaele De Florio. La quarantenne, ricordiamo, si gettò nel vuoto con il bimbo di 6 anni dal tetto di un condominio di 5 piani in Via delle Piante, come detto, alla tragedia a luglio del 2024. Denunciami, tanto le donne muoiono. Un anno e 4 mesi al compagno violento. Il 22enne picchiava e insultava la donna che voleva impiccare simulando un suicidio. È stato condannato con rito abbreviato a un anno e 4 mesi di reclusione il 22enne brasiliano, accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna, alla quale non risparmiava botte, umiliazioni e minacce di morte con l'intento di impiccarla, tra virgolette, simulando però un suicidio. Restauro del ponte Tiberio, inizia l'intervento, è stata messa l'impalcatura, prima chiusura fino al 15 maggio, poi dal 20 al 29. Al via i lavori di pulitura e restauro del ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo di Rimini. L'intervento, spiega il comune, consentirà di valorizzare la bellezza di uno tra i principali patrimoni storici e culturali riminesi e che si completa con il progetto di riqualificazione dell'illuminazione del sito, già in corso di realizzazione. Biciclette e mobilità dolce, Rimini capitale internazionale, dal 16 al 19 giugno al Pala Congressi. Presentato Velocity, il summit mondiale della ciclabilità, riunirà oltre 1500 delegati da più di 60 paesi. Il sindaco Sade Golbad, riconoscimento del lavoro fatto sulla trasformazione urbana.
A casa della madre, nonostante il divieto, arrestato due volte in 24 ore. Il quarantenne è tornato ancora sotto l'abitazione, facendo scattare l'allarme e il secondo intervento dei carabinieri. Parliamo del report della povertà Caritas, più di 90.000 accessi in un anno, questi numeri sono un tuffo al cuore, così il vescovo Anselmi. Incontrato i più di 2.000 minori, tante anche le donne in difficoltà e sempre più famiglie messe alla porta dei residence. Il vescovo Anselmi dice ancora: non abbandoniamo le persone fragili. Il direttore della Caritas Galasso: nessuno si volti dall'altra parte. A Rimini, un povero su tre non ha casa e il 13% del totale lavora ma non riesce ad avere una vita dignitosa. A fare il punto della situazione è Isabella Mancino, responsabile dell'Osservatorio delle Povertà e Risorse Caritas Diocesana Rimini. Come mostra il titolo del 21esimo report, Le nuove prigioni della povertà, abbiamo acceso i riflettori sul tema della legalità perché premette, seguiamo 379 persone sia dentro che fuori dal carcere in percorsi di accompagnamento che coinvolgono familiari e figli dei detenuti. Numeri presentati ieri, presentando appunto in sala biblioteca della Caritas Diocesana in via Madonna della Scala i dati. Chi bussa per chiedere un sostegno in affanno a conciliare lavoro e vita familiare, le donne, in particolar modo se vedove, 15%, divorziate 13,6% o separate 10%. Cani sequestrati paga il comune, costi crescenti per le custodie. Gli animali con una storia difficile alle spalle, si va da 6,50 a 20 euro al giorno. L'amministrazione dice: i numeri sono in aumento, negli ultimi 5 anni il canile si appoggia a strutture esterne. Il bar Latteria a Viserba chiude dopo 60 anni e davanti alla stazione saracinesca abbassata, l'alimentare inserito anche nell'albo delle botteghe storiche, interrompe l'attività. I titolari salutano dicendo grazie a tutti i clienti. Ampliamento della fiera, le osservazioni entro l'11 maggio, tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico anche sul sito web del comune. Riforma degli istituti tecnici, CGIL sciopero, grande adesione. Riforma, lo sciopero di ieri negli istituti tecnici dell'Emilia Romagna, ha registrato una grande adesione, confermando la profondità del disagio e della contrarietà del personale scolastico verso una riforma sbagliata e imposta senza un reale confronto con le lavoratrici e i lavoratori della scuola. Lo sostiene la CGIL, che in una nota ha indicato i dati parziali. All'istituto tecnico Guerra l'adesione è al 70%. Liceo artistico del Serpieri, ecco l'evento Agorà delle Visioni. Il liceo artistico del Serpieri invita la cittadinanza all'evento Agorà delle Visioni, riflessi e trasparenze, in programma oggi venerdì 8 maggio presso la sede della scuola. Ci trasferiamo a questo punto nelle pagine di Riccione. Autentico in vendita, Viale Ceccarini si sta snaturando, sempre meno salotto. Thomas Montebelli dice: il locale lavora molto bene, ma stiamo cercando nuovi progetti legati al mare. Terna ridisegna la rete elettrica, 8 km di cavi sottoterra, la prima fase dei lavori durerà circa un anno e prevede l'eliminazione di tralicci e linee aeree. La pagina di Cattoliche della Valconca, la minoranza contro l'amministrazione, una denuncia grave dopo l'attacco della CGIL. Pochi lavoratori e sotto stress, Postole dice un fatto mai accaduto prima, il Movimento 5 Stelle, il comune chiarisca. Questa appunto notizia da Cattolica. Ci spostiamo a Saludecio, santo amato Ronconi, ecco il francobollo per gli 800 anni. Questa mattina la cerimonia di presentazione con il primo annullo filatelico. Cattolica per la Tanzania lancia una raccolta fondi per i bimbi. Lo scopo è combattere la malnutrizione infantile. Durante l'ultimo viaggio distribuiti 200 kg di riso. La pagina di Bellaria della Valmarecchia: travolse Rosalba Beiletti sulle strisce, automobilista 63enne rischia il processo. L'incidente nel novembre del 2025 sulla Sant'Arcangiolese. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo per la donna alla guida dell'auto. Non avrebbe concesso la precedenza alla 68enne senza rallentare né adeguare la velocità.
pista ciclabile lungo la ex ferrovia Taglio del Nastro sabato 6 giugno. Il comune di Sant'Arcangelo commenta: la nostra bicipolitana sarà composta da 9 linee connesse fra loro. Ci spostiamo nelle pagine di San Marino. La commissione riconoscimento del caregiver familiare avanti tutta con il progetto di legge. Saranno previste tutele pensionistiche contributive oltre a nuove misure per conciliare lavoro e famiglia. Il segretario Canti dice è una figura fondamentale. La pagina di Valle Rubicone. Al via la sagra de Bustreng dedicata al dolce contadino dalla ricetta segreta da oggi a domenica a Borghi. Vediamo anche un paio di foto. Il paese celebra la specialità nata dal recupero degli ingredienti di casa. Torna anche la contesa del pozzo. A Gambettola mostra scambio ancora sulla breccia, una fine settimana con 800 box espositivi, da 38 anni un appuntamento classico tra auto e moto d'epoca e tanti oggetti dal passato. A Cesenatico il tema caldo sulla nuova scuola di Viale Torino, il consigliere Zarrelli attacca il comune. Il capogruppo di Fratelli d'Italia contro l'amministrazione per le criticità sulla sicurezza. I genitori le hanno segnalate su viabilità e gestione degli accessi, ma non è stato fatto nulla. E andiamo nelle pagine di sport del Corriere Romagna, perché è il fine settimana del Gran Premio di Spagna, di Francia, di MotoGP. Bezzecchi alla 72 ore di Le Mans per confermarsi in vetta al mondiale. Da oggi 3 giorni di fuoco sulla storica pista, i fratelli Marquez e Martin i principali avversari. Il viserbese dice: lavoriamo tanto per raggiungere il massimo e questo tracciato lo adoro. Credo di poter essere competitivo anche a Le Mans dopo la buona prova a Jerez, invece il commento del pilota KTM Enea Bastianini, l'altro riminese, l'altro nostro alfiere per quanto riguarda la MotoGP. E parliamo di playoff di basket di Serie B, playoff del basket in carrozzina, tutto in un weekend. NTS Informatica dà l'assalto alla Serie A. Domani e domenica la NTS Informatica Rimini darà l'assalto alla promozione in Serie A. In campo, oltre i biancorossi, i padroni di casa della Lazio, l'ACMA Varese e la temibile Padova Millennium. E in poco più di 24 ore, appunto, ci si giocherà la promozione in Serie A. Saranno 200 i tifosi della Dole domani sera sugli spalti di Iesi. Parliamo in questo caso dei playoff di basket di A2. Obbligo di prenotazione per biglietto e pullman. Oggi entro le 19 si aspettano le decisioni per gara 2, che invece è in programma lunedì sera, ma intanto insomma la prima sfida sarà sabato sera alle 20 al Palatriccoli di Iesi. Vi ricordo che la partita sarà trasmessa su Icaro TV sabato stesso alle 23. Con queste notizie di sport chiudiamo il Corriere Romagna, ci fermiamo per una breve pausa dopo la quale sfoglieremo insieme anche le pagine interne del resto del Carlino. Restate con noi.

0: progetto a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL.
1: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
2: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne.

Continuiamo insieme e ripartiamo da pagina 3 del Resto del Carlino, edizione di Rimini. Torniamo sulla tragedia di Via delle Piante. Mamma si gettò col figlio, il nonno del bambino perseguita i consuoceri, ora rischia il processo. Il 75enne, imputando i genitori di Graziana Todaro responsabilità nella morte della donna insieme al piccolo Manu Lugolini, avrebbe più volte offeso e minacciato i parenti anche al cimitero. L'indagine della procura, la squadra mobile in campo, Luca Bertuzzi e il sostituto procuratore, tra il novembre del 2024 ed il marzo del 25, sulle condotte imputate al nonno di Manu Lugolini è indagato la squadra mobile della Questura di Rimini, coordinata, come detto, dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Dolorosa vicenda, la quarantenne e il bimbo di appena 6 anni avevano perso la vita dopo una caduta di 5 piani dal tetto di un palazzo. La lite, in un'occasione i due nonni sarebbero venute le mani con l'indagato che avrebbe scagliato il rivale contro un palo. Investì pedone sulle strisce automobilista verso il processo, è accusata di omicidio stradale. Una donna di 63 anni aveva travolto e ucciso la 68enne Rosalba Paola Beiletti mentre stava attraversando la Sant'Arcangiolese. La vittima morì dopo 3 settimane di agonia. La vita di Rosalba Paola Beiletti finì dopo 3 settimane di lotta per la vita in ospedale, 3 settimane dopo quell'8 novembre del 25, quando la 68enne di Sant'Arcangelo venne travolta da un'auto mentre stava attraversando la Sant'Arcangiolese sulle strisce pedonali. Un incidente mortale in cui rimase coinvolta una Toyota Yaris alla cui guida si trovava una donna, anch'ella residente a Sant'Arcangelo di 63 anni, e per cui ora la procura di Rimini, nella persona del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio stradale. Non può avvicinarsi alla madre, viola il divieto 2 volte e viene arrestato. Nei guai un quarantenne. Nei suoi confronti vigeva un divieto di avvicinamento con tanto di braccialetto elettronico nei confronti dell'anziana madre. Eppure, nonostante tale misura cautelare, un quarantenne italiano nelle ultime 24 ore è stato sorpreso a violare il divieto per 2 volte e appunto è stato arrestato dai carabinieri. Di Campi smentisce Roberto Savi: non sparammo noi per primi, ci tesero un agguato in autostrada. Nell'intervista a Belve Crime, il leader della Uno Bianca ha sostenuto di aver reagito al fuoco il 3 ottobre del 1987. L'ex poliziotta ferita dice: falso, potevano fuggire e non l'hanno fatto. Ora approfondimenti dovuti alle vittime. La scia di morte cominciò da lì, da quel 3 ottobre dell'87, quando all'altezza di un cavalcavia autostradale di Cesena, il conflitto a fuoco tra la banda dell'Uno Bianca e la polizia di Rimini diede inizio alla svolta più drammatica e tetra nei delitti dei fratelli Savi. Quel 3 ottobre dell'87, quando venne ferito il sovrintendente Antonio Mosca, poi deceduto nel 1989, diventando la prima vittima della banda, a rischiare la vita per i proiettili esplosi dei Savi fu anche l'agente addolorata Ada Di Campi. Ma non è vero niente che cominciammo noi a sparare, che Roberto reagì. E categorica Ada Di Campi, ripensando al passaggio riservato da Savi proprio all'agguato del 3 ottobre 87 durante l'intervista appunto a Belve Crime. Lui sostiene di aver reagito al fuoco, ma fummo noi, una volta fermati sotto al cavalcavia, ad essere crivellati di colpi all'improvviso, riavvolge il nastro Ada Di Campi, che all'epoca aveva 22 anni. Andiamo avanti, sempre sfogliando le pagine del Carlino di Rimini di oggi. La storia: Dalila, la liceale alfiere, nata prematura, viene premiata da Mattarella. La mia giornata più bella, il suo commento. La Broccoli, a 16 anni, è stata ricevuta ieri al Quirinale. Davanti al presidente ero impietrita, gli ho chiesto di fare una selfie. È una persona molto umana, come immaginiamo. Portatrice di speranza, la nascita pesavo meno di 1 chilo, oggi sono volontaria per l'associazione La Prima Coccola e l'impegno continua. Questo appunto le sue parole mentre avevamo visto proprio il selfie appunto tra la studentessa riminese di 16 anni Dalila Broccoli e il presidente Sergio Mattarella.
Andiamo ancora avanti. L'ombra della povertà, sempre più spesso anche chi lavora si rivolge alla Caritas. I numeri raccontano di una città nella quale per molti è sempre più difficile vivere: 600 senza tetto e 76.000 pasti consegnati. L'ombra lunga della povertà si allunga su Rimini come una marea silenziosa che non risparmia più nessuno, nemmeno chi credeva di aver trovato riparo sulla riva del benessere. Il 21esimo rapporto della Caritas diocesana dipinge un paesaggio dove le mura delle nuove prigioni non sono fatte di pietra ma di rincari soffocanti e solitudini gelide. In una provincia che brilla per un tasso di occupazione del 69,7%, il paradosso è feroce. Il lavoro, un tempo approdo sicuro, si è trasformato in una zattera troppo fragile. Per il 13% di chi bussa alla porta, il salario è solo un numero che non basta a coprire il costo della vita in una città che l'inflazione del 2,2% ha reso la terza più cara d'Italia, con un peso di 609 euro annui in più a famiglia. E parliamo della visita del pontefice Papa Leone e l'abbraccio ai fragili in Duomo. Sarà un abbraccio agli ultimi, lontano dai riflettori della cronaca e dentro le mura cariche di storia del Tempio Malatestiano, a segnare il cuore della visita di Papa Leone XIV a Rimini il prossimo 22 agosto. Il vescovo Nicolò Anselmi ha infatti annunciato che dopo l'appuntamento al meeting e prima della grande celebrazione al porto, il pontefice incontrerà in Duomo i più fragili. Un momento di ascolto profondo che vedrà con ogni probabilità anche la partecipazione dei detenuti. Le tappe dopo la visita al meeting di Amicizia Fra i Popoli è prevista appunto alla celebrazione della messa al porto. La mobilità che cambia, Rimini capitale della bicicletta, esperti da 60 paesi per VeloCity. Città del futuro a misura pedale. A giugno è la summit internazionale che ritorna in Italia dopo 35 anni. Arriveranno 1500 delegati pronti a confrontarsi su come costruire spazi più inclusivi e sostenibili. Mercoledì 17 la spettacolare Bike Parade. Rimini si prepara a diventare la capitale mondiale della bicicletta dal 16 al 19 giugno. Il Pala Congresso ospiterà VeloCity 2026, il summit internazionale più prestigioso sulla mobilità sostenibile promosso dalla European Cyclist Federation. L'evento, che torna in Italia dopo ben 35 anni, richiamerà oltre 1500 delegati da 60 paesi e 400 relatori pronti a confrontarsi su come costruire spazi sempre più verdi e inclusivi. In città più di 200 chilometri di piste ciclabili. I dati e il piano di interventi del comune: nel 2027 è prevista la riqualificazione del percorso di via Verenin. Pedalare in sicurezza per 202 chilometri è la lunghezza complessiva dei percorsi ciclabili o ciclopedonali che sono stati realizzati a Rimini. Nell'ultimo anno c'è stato un significativo incremento della rete ciclabile cittadina, costantemente monitorata grazie al costante aggiornamento del geoportale della mobilità del municipio. Animali aggressivi, aumentano i sequestri, l'allarme del canile. Sono 10 gli esemplari giudicati pericolosi accolti lo scorso anno. I problemi burocratici e le spese di mantenimento che lievitano. Una mattina al bagno 80, presenti gli animali del canile. Questo appunto è l'iniziativa. Domenica alle 10 il canile Stefano Cerni approda al bagno 80 con l'evento Onde di Adozione. Nella mattinata si potranno conoscere i cani ospiti della struttura e promuoverne l'adozione. E tornando invece alla notizia principale, tra maggio e agosto mantenere i cani oggi in custodia comporterà una spesa di 13.000 euro, sempre per quanto riguarda i cani presenti nel canile. I fatti della città: una vita per la musica, addio Christian, il frontman che ritrovò la luce sul palco. L'ultimo saluto a Bagli, 63 anni, fondatore della cover band dei Rockets Silver Project. Nel 2015 fu colpito da un arresto cardiaco durante un concerto, ma non mollò mai. A
Castel Sismondo nel teatro batterà il cuore dell'Europa. Domani è il 13 maggio. Castel Sismondo si veste con i colori della bandiera europea. Il monumento simbolo si illuminerà con i colori dell'Unione Europea domani, festa dell'Europa, e nuovamente il 13 maggio, giornata in cui si concentreranno gli appuntamenti riminesi. Alle 9 di martedì prenderà il via, con conclusione prevista alle 12, la seduta europea del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. Borse di studio a due atlete, i riconoscimenti del Panathlon, due borse di studio al liceo classico Giulio Cesare Valgimigli, consegnate dal Panathlon Rimini ad altrettante studentesse meritevoli. Il premio studente atleta, aggiunto quest'anno alla terza edizione, valorizza ragazzi e ragazze che conciliano alti rendimenti scolastici e sportivi. L'hanno spuntata quest'anno Martina Paraccoli in evidenza nel pattinaggio artistico a rotelle e Viola Morrone in evidenza nella corsa campestre. Andiamo a Riccione, Cetacea in 2600 per dire no al trasloco. Il presidente Pari: abbiamo portato le firme in municipio nonostante la vendita della Bertazzoni, vogliamo rimanere qui. 2600 volte no allo sfratto del centro di recupero delle tartarughe dall'area della ex colonia Bertazzoni. Tante sono le firme che abbiamo raccolto e protocollato presentandole in municipio, premette il presidente di Fondazione Cetacea, Sauro Pari. L'affare: lunedì mattina in municipio è prevista una nuova trattativa per vendere la colonia. Domani l'ultimo saluto a Chiara Bacchini, fissata la data dei funerali della 18enne morta in un incidente stradale. La messa esequiale di Chiara Bacchini, liceale riccionese, deceduta in seguito al terribile incidente avvenuto 8 giorni fa all'incrocio tra i viali Castrocaro e Monte Bianco, si terrà domani alle 15 nella chiesa di San Martino in viale Diaz a Riccione, dove questa sera alle 20:30 è prevista la veglia di preghiera. Ieri infatti, valutata la cartella clinica, la sostituta procuratrice ha restituito il corpo alla famiglia. Così la città, ancora incredula, affranta dal dolore, si appresta a vivere il giorno dell'addio alla giovane studentessa che tra alcune settimane avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità al liceo scientifico Volta Fellini. Ancora la pagina di Riccione Misano, ma rimaniamo a Riccione. Matteo Renzi a Riccione: parte la corsa alle elezioni. Il senatore di Italia Viva sarà al Palazzo del Turismo domenica mattina. Interverrà nel dibattito il presidente della regione Michele De Pascale. Fabio Baldi dice: tra un anno si va al voto, è fondamentale iniziare fin da ora un confronto politico aperto e costruttivo. A Misano si torna a correre al Simoncelli Gran Turismo e Porsche in pista. ACI Racing Weekend per 2 giorni con 13 gare in 7 diverse serie. L'ingresso sarà gratuito. La pagina di Cattolica: i dipendenti comunali attaccano il sindacato, non ci strumentalizzi contro il comune. Dopo la presa di posizione di Funzione Pubblica della CGIL, i lavoratori di Palazzo Mancini si concentrano sugli incentivi settoriali, giusti riconoscimenti. Continua a far discutere la situazione degli uffici comunali a Cattolica, finita al centro del confronto politico e sindacale, dopo le dichiarazioni della segretaria generale della FP della CGIL di Rimini, Ornella Giacomini. Andiamo a questo punto nella pagina di Bellaregio Marina. Il CAU tocca quota 20.000 accessi, solo il 2% va in pronto soccorso. Bilancio positivo dopo i primi 2 anni di attività. L'assessore Monticelli dice: presto arriverà la telemedicina. 20.000 accessi in meno di 2 anni, attese sotto i 20 minuti e più di 9 pazienti su 10 dimessi a domicilio. A quasi 2 anni dall'apertura, il centro assistenza urgenza, il CAU di Bellaregio Marina, è diventato uno dei punti di tenuta della sanità territoriale. L'IGEA Fest illumina la città, via alla 3 giorni di musica, cucina e sport all'aria aperta. Da oggi alle 17 inizierà la sagra a cui hanno lavorato 120 volontari e che porterà fino a 5.000 presenze. La
pagina di Sant'Arcangelo, locali sotto la lente, oltre 50 verbali in un anno. Dal rispetto delle norme al corretto uso degli spazi pubblici, 107 controlli nel 2025, la maggior parte delle multe per violazioni amministrative. Locali sotto la lente in ingrandimento, a Sant'Arcangelo la guardia resta alta sul fronte del rispetto delle regole e dell'uso corretto degli spazi pubblici. Il piano d'adozione per l'anno in corso promette di non fare sconti a chi non rispetta le norme, consolidando una linea di fermezza adottata con convinzione dall'amministrazione comunale. L'attenzione sarà alta, spiega l'assessore alle attività economiche e alla sicurezza Luca Paganelli. Abbiamo potenziato notevolmente i controlli sul territorio, che si svolgono nel solco di quanto compiuto nel 2025. Andiamo nella pagina di San Marino, Titano, Azerbaigian, un patto per l'energia. I segretari di Stato Gatti e Bevitore in missione a Baku per garantire forniture sicure e accelerare sulla transizione ecologica. E a questo punto ci spostiamo direttamente nelle pagine di QS Quotidiano Sportivo per andare a vedere qualche titolo di sport, per chiudere anche per quanto riguarda il resto del Carlino. C'è anche lo speciale mamma in vista della festa. Andiamo appunto in taglio basso per vedere due titoli che riguardano vicino al nostro territorio. Il primo riguarda il calcio dilettantistico. Pietracute e Nova Feltria si giocano tutto con l'obiettivo di ritrovarsi in eccellenza. Per il basket dei due, intervista agli Ardini. Rimini può fare il colpo in trasferta, parte domani la serie con Pesaro. L'esterno è lo specialista difensivo di coach dell'Agnello. Andiamo a riprendere proprio questi due temi. Valmarecchia tra speranze e sogni, Pietracute visse domenica di fuoco. La squadra di Zanini si gioca l'eccellenza e play-out, quella di Mancini la sogna passando dai play-off. Domenica alle 16:30 allo stadio Bindi sarà teatro dello spareggio play-out contro la Sampierana. Il Pietracuta avrà il vantaggio dei due risultati su tre, ma mister Zanini predica calma. Il Nova Feltria invece continua a sognare dopo aver alzato al cielo la Coppa Minetti. Gialloblu di Massimo Mancini hanno blindato l'accesso ai play-off superando per 2-0 il Bagnacavallo. Adesso appunto si giocano la promozione. Una notizia anche di prima categoria: il Cattolica neopromosso ingaggia mister Vagnini appunto per la sua prossima annata in prima. E chiudiamo con l'intervista agli Ardini. L'Ardini, lo specialista difensivo di Rimini: con la VL servono energia e intensità, queste le sue parole. Domani gara 1 dei playoff a Iesi, l'ala dice: il nostro obiettivo è conquistare almeno una vittoria in trasferta, possiamo farcela. Con questa notizia chiudiamo anche QS e il resto del Carlino. Si conclude qui la nostra rassegna stampa locale. Ora un breve stacco pubblicitario, poi torneremo sempre in diretta da Rimini per il nostro appuntamento con il TG, quindi restate con noi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di venerdì. L'Italia e il Mediterraneo sono interessate da aria umida atlantica che trasporta alcuni fronti nuvolosi. Vedete a ovest quest'area di bassa pressione che poi interesserà nuovamente l'Italia nel corso del weekend. Vediamo il dettaglio della nuvolosità nella giornata di venerdì, che sarà piuttosto diffusa, specialmente al centro-sud dove transiterà un fronte. Avremo comunque delle aperture sia al nord che sulle estreme regioni meridionali, in particolare in Sicilia. Andiamo a vedere le piogge attese proprio nella giornata di venerdì. Vedete, dalla Sardegna questo fronte si porterà poi sull'Italia peninsulare, coinvolgendo soprattutto Campania, Lazio e poi anche il settore del medio-basso versante adriatico, meglio al nord, con una giornata in prevalenza asciutta e in pianura. Andiamola a vedere la previsione, grazie alla grafica che ci mostra questa giornata piuttosto instabile su gran parte dell'Italia centro-meridionale, con piogge e acquazzoni che poi faranno comunque seguire delle schiarite tra pomeriggio e sera a partire da ovest, meglio al nord con qualche fenomeno comunque su Alpi e Prealpi e anche in Sicilia. Vedete le temperature in lieve diminuzione, i valori massimi soprattutto sull'Italia centro-meridionale nelle aree interessate dalla pioggia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
3: Cucina come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 77 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Da giovedì 21 maggio alle 20:35 su Icaro TV.

0: Ancora buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con informazione locale. Un gesto incomprensibile è quello di una mamma che nel luglio del 2024 decise di suicidarsi uccidendo anche il figlio di 6 anni. In seguito a quel fatto è scaturita una successiva indagine per stalking. Ad essere indagato è il suocero della donna. Il nostro servizio.
1: Una tragedia che sconvolse tutta la comunità, quella consumatasi la mattina del 5 luglio 2024 a Rimini, zona Celle, dove una donna di 40 anni si lanciò dal tetto di un condominio di 5 piani abbracciando il proprio figlio, un volo che non lasciò scampo ad entrambi morti sul colpo. A distanza di quasi 2 anni dal fatto, la procura di Rimini ha indagato per stalking il nonno paterno del bambino, che stando alle indagini della squadra mobile avrebbe molestato, minacciato e ingiuriato il padre, la madre e il fratello della nuora, ritenendoli moralmente responsabili dell'insano gesto della donna. In più occasioni il 75enne riminese li avrebbe pesantemente offesi, anche di morte, davanti alla tomba di madre e figlio. Il dolore per la perdita, trasformatosi in rancore, lo avrebbe portato ad infangare la memoria della quarantenne in loro presenza, spingendolo addirittura a rovinare le decorazioni che i nonni materni avevano posto sulla tomba del nipote. Oltre allo stalking, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi gli contesta anche il reato di lesioni personali, dal momento che l'indagato, alcuni mesi dopo la tragedia, avrebbe spintonato il fratello della donna al cimitero, facendogli sbattere la testa contro una colonna in cemento. Nonostante la querela sporta dai familiari della quarantenne, assistiti dall'avvocato Mattia Lancini, l'uomo avrebbe continuato a perseguitarli fino al marzo di quest'anno. Per il nonno del bimbo, difeso dall'avvocato Francesco Pisciotti, è scattata la richiesta di rinvio a giudizio, con la conseguente udienza preliminare che è stata fissata il prossimo 8 ottobre.
0: Sono stati fissati per domani i funerali di Chiara. Riccione si prepara a darle l'ultimo saluto. Il funerale di Chiara Bacchini sarà domani sabato alle 15 nella chiesa di San Martino in via Diaz, dove si svolgerà anche il rosario che sarà celebrato questa sera alle 20:30. Dopo le valutazioni della cartella clinica, la sostituta procuratrice ha restituito la salma alla famiglia, che così potrà dare l'ultimo saluto alla 18enne morta lunedì per le gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto nella tarda serata di giovedì all'incrocio tra via Montebianco e Castrocaro. In questi giorni di grande dolore l'intera comunità si è stretta attorno ai genitori e fratelli. È stata forte la vicinanza dei compagni di scuola, dell'intero liceo Voltafellini che frequentava, del gruppo scout Riccione 1 e delle società sportive di cui faceva parte Chiara e di cui sono membri i suoi familiari. Tanti fiori, bigliettini, le manifestazioni di affetto che sono state portate sul luogo del tragico incidente. Travolta e uccisa a Sant'Arcangelo, chiesto il rinvio a giudizio per la conducente per omicidio stradale. È stato chiesto il rinvio a giudizio per la conducente che investì Rosalba Paola Beiletti, la donna di 68 anni, travolta lo scorso 8 novembre mentre attraversava a piedi via Sant'Arcangiolese a Sant'Arcangelo all'altezza della rotatoria con via Papa Giovanni Paolo II ed è ceduta in seguito all'ospedale Bufalini di Cesena. È indagata per omicidio stradale la 63enne alla guida della Toyota Yaris, difesa dall'avvocato Gianluca Brugioni, che non si accorse della presenza della Beiletti sulle strisce pedonali. Stando alle indagini svolte dalla polizia locale, la conducente residente a Sant'Arcangelo circolava ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada e del traffico, non adeguando l'andatura alla presenza dell'attraversamento pedonale del pedone che si trovava in prossimità delle strisce. L'udienza preliminare è stata fissata per il 16 dicembre davanti al GUP di Rimini, Alessandro Capodimonte. Sono più di 8.000 le persone che nel corso del 2025 si sono rivolte a Caritas per un aiuto, per lo più adulti, ma aumentano gli anziani e gli italiani lavoratori. Queste sono alcune fotografie del rapporto Caritas sulle povertà presentato giovedì mattina ai giornali e giovedì pomeriggio alla cittadinanza. Vediamo.
2: Con un'inflazione in aumento al 2,2%, che porta Rimini ad essere la terza città più cara d'Italia, non è purtroppo una sorpresa se il rapporto sulle povertà di Caritas di quest'anno ci racconta di un'indigenza sempre più vicina di casa, che non riguarda solo gli stranieri e i senza tetto, ma anche tutte quelle fasce della popolazione che fino a pochi anni fa erano o si credevano immuni. E proprio la casa è il primo problema, almeno per chi ce l'ha.
3: Una persona su tre tra quelle incontrate ha il problema della casa. C'è un aumento di famiglie che vivono in residence anche con minori, e questo è un problema perché ovviamente quando arriva maggio i prezzi salgono e capite bene che famiglie con minori non possono andare in strada. In quest'anno abbiamo incontrato circa un 45% di donne, ma tra queste abbiamo notato delle differenze rispetto agli uomini. Ci sono più vedove, più separate e più divorziate rispetto agli uomini. Questo perché le donne si ritrovano sole e in difficoltà nel dover gestire tutti i carichi economici, ma non solo, perché anche emotivi, conciliare il lavoro con la famiglia, conciliare la cura, che spesso è non solo dei minori ma anche dei genitori. Rispetto alle ucraine c'è il grande, io le ho definite intrappolate, perché sono anziane e non possono più lavorare sul nostro territorio, ma non riescono a tornare in patria perché c'è la guerra, e allo stesso tempo magari i risparmi che avevano fatto li avevano investiti in case che sono andate distrutte o comunque su figli che non ci sono più. Quindi loro sono le povere tra le povere in questo momento.
2: Da oltre 20 anni Caritas fotografa una realtà fatta di numeri e statistiche dietro i quali ci sono persone e storie. E proprio a partire dalle storie, il rapporto può diventare anche uno strumento per dare vita al cambiamento.
4: Il rapporto racconta appunto di tante persone del nostro territorio, di un territorio anche ricco, di un territorio che vive di turismo, di un territorio che funziona, ma dove anche da noi, come da tutte le altre parti, la forbice tra chi sta bene e chi sta male è una forbice che è destinata ad aumentare. Le persone ai margini sono sempre di più, e quindi è una consegna alla città, è una consegna agli amministratori perché insieme possiamo fare delle politiche diverse, è una consegna alle nostre parrocchie perché insieme possiamo progettare dei percorsi di integrazione, è una consegna a ciascuno di noi perché ciascuno di noi, quando incontra una persona che chiede l'elemosina, che è in difficoltà, non giriamo la testa dall'altra parte ma diciamo mi interessa.
0: La revisione dell'assetto degli istituti tecnici promossa dal MIUR sta già scatenando polemiche. Molti docenti di vari istituti tecnici del Riminese hanno presidiato la sede della provincia per protesta.
5: Centinaia di docenti sono scesi in piazza contro la revisione dell'assetto degli istituti tecnici, come previsto dalla riforma del MIUR pubblicata il 9 marzo. Tra loro anche tanti insegnanti delle scuole del territorio, tra cui Lisi Sgobetti di Morciano di Romagna e l'ITT Marco Polo. La protesta riguarda l'entrata in vigore di nuove disposizioni già dal prossimo anno scolastico.
6: Le criticità sono diverse, ma una notevole è proprio la riduzione del monte ore. Diverse discipline subiranno una notevole riduzione d'orario, per esempio a 021 geografia, che scompare completamente dal triennio e potrebbe subire una contrazione nel primo biennio, primo e secondo anno. Arte e territorio, che non viene assolutamente contemplata, la classe di concorso a 0,54. Le lingue, le seconde lingue straniere perderanno un'ora, italiano perderà un'altra ora al quinto anno, e le discipline scientifiche nel biennio vengono tutte messe insieme, raggruppate, una cozzaglia. Cioè questo indirizzo proprio viene snaturato.
5: Si teme che oltre alla riduzione oraria possa essere compromessa anche l'autonomia scolastica, impedendo quindi alle scuole di discutere nel merito delle scelte curriculari, con ricadute evidenti non solo sugli organici ma soprattutto sulla preparazione adeguata degli studenti.
7: Si prevede una riduzione di 33 ore al quinto anno, e quindi gli studenti poi avranno soltanto 3 ore di italiano proprio all'ultimo anno, quando poi devono sostenere l'esame di maturità, mentre in altri indirizzi scolastici le ore rimangono 4 e l'esame però è lo stesso, e quindi gli studenti poi dell'istituto tecnico sono penalizzati.
5: Un altro nodo da sciogliere riguarda le iscrizioni.

0: prevista l'introduzione di una nuova disciplina, territorio e turismo. Ma siccome ancora i nuovi insegnamenti non sono stati abbinati a specifiche classi di concorso, noi non sappiamo nemmeno di che cosa si tratti, chi tratterà questa disciplina, a quale insegnante verrà abbinata.
1: Segno più sul lavoro in Emilia-Romagna. Crescono i contratti a tempo indeterminato e l'occupazione, ma non mancano le criticità come la difficoltà di reperire personale qualificato.
2: Calano i giovani che non studiano e non lavorano, cresce l'occupazione e aumentano i contratti a tempo indeterminato. Indicazioni confortanti del rapporto sul mercato del lavoro in Emilia-Romagna realizzato da Arte Emilia-Romagna e Osservatorio del mercato del lavoro dell'Agenzia regionale e presentato durante la Commissione Scuola. Il rapporto sul mercato del lavoro in regione analizza i dati aggiornati al 2025 su occupazione, disoccupazione, ammortizzatori sociali e fabbisogni professionali delle imprese. L'occupazione cresce, in 12 mesi passa dal 75,6% al 77%, portandosi a più 1,6 punti percentuali rispetto al 2019, 75,4, ovvero prima del Covid, e diminuisce la disoccupazione dal 4,3% del 2024 al 4,1% del 2025.
3: Sono dati che ci posizionano al terzo posto dopo la regione Valle d'Aosta e il Trentino, che sono regioni autonome, e quindi di fatto la prima regione per quello che riguarda le regioni a statuto ordinario, e quindi dati positivi. Poi il tema è la qualità del lavoro e le retribuzioni.
4: Oggi abbiamo riscontrato che c'è un'importante crescita di quella che è l'occupazione, e di questo non possiamo che rendere atto del fatto che i decreti primo maggio che questo governo ha messo in luce e approvato stanno dando i frutti sperati.
2: Ma non mancano le note dolenti, a partire dal divario di genere. Se il tasso di occupazione maschile passa dall'83,3% del 2024 all'84,3% del 2025, quello femminile resta molto più basso, dal 68% al 69,6%. Permangono anche diffuse difficoltà di reperimento del personale, in particolare per figure tecniche, operai specializzati e alcune professioni dei servizi. In molti casi le imprese segnalano criticità per oltre la metà delle posizioni ricercate, evidenziando un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, legato anche alla crescente richiesta di competenze tecniche e digitali.
1: Rimini diventa capitale mondiale della bicicletta. Dal 16 al 19 giugno arriverà in città l'evento VeloCity 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile.
5: Un purpurri di lingue, culture, tradizioni e modi sostenibili di vivere la mobilità quotidiana si incontreranno dal 16 al 19 giugno al Pala Congressi di Rimini, che ospita il Summit Mondiale della Ciclabilità.
6: La presenza di VeloCity a Rimini per noi è motivo di grande orgoglio. L'ultima edizione in Italia risale al 1991, quindi un riconoscimento davvero significativo per la città di Rimini e un riconoscimento anche del grande lavoro che è stato fatto di trasformazione urbana. È stata riconosciuto un lavoro importante fatto per quanto riguarda le piste ciclabili, la pedonalizzazione del Parco del Mare e anche tutto quel sistema di sfondamento di una barriera storica che separava la città a mare piuttosto che a monte della statale adriatica.
5: La European Cyclist Federation ha scelto Rimini per riportare VeloCity nel nostro paese dopo 35 anni di assenza, riconoscendo alla città l'impegno profuso negli ultimi anni verso la promozione di una cultura di mobilità sostenibile che si sviluppa anche attraverso il potenziamento di servizi e infrastrutture.
7: Rimini ha davvero dimostrato che è possibile non solo programmare dei cambiamenti nella strategia di mobilità sostenibile, ma anche metterli in pratica.
5: Un'occasione unica per mettere in dialogo la rete globale delle città bike friendly con le esperienze del territorio.
8: Imperdibile, perché è la più grande conferenza mondiale per i professionisti che si occupano di ciclabilità, mobilità sostenibile e vivibilità urbana. Quindi è assolutamente un'occasione da non perdere per scambiare buone pratiche, esperienze e avere anche un pochino di carica per chi si occupa di mobilità sostenibile nei nostri territori.
5: Tra gli appuntamenti più attesi, quello del 17 giugno con la Bike Parade, che attraverserà i luoghi simbolo della città di Rimini, dal Borgo San Giuliano fino a Via

0: Ascoli in un percorso ad anello di circa 10 chilometri che partirà alle ore 19 dalla rotonda Lucio Battisti fino a concludersi al Parco Fellini. Sarà poi allestito un bike village dove musica, intrattenimento, aree food and drink e stand interattivi dedicati alla sicurezza stradale faranno da splendida cornice a questa pedalata spettacolare.
1: Parliamo di basket in carrozzina di Serie B perché è tutto pronto per la due giorni che deciderà quale sarà la squadra promossa in Serie A. Tra queste c'è anche la NTS Informatica Basket Rimini. E allora martedì sera è stato nostro ospite Mirko Acquarelli, che è vicepresidente, team manager e anche giocatore appunto della squadra riminese. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: 8 mesi che abbiamo lavorato sodo per arrivare qua dove siamo, insomma, a vincere tutte. Adesso ci giochiamo la stagione, perché fondamentalmente la stagione che ci giochiamo qua in 3 partite, un round robin contro Varese alle 9:30, poi ci sarà poi dopo la Lazio alle 17:30.
1: Alle 17:30, sempre di sabato.
2: Il giorno dopo Padova Millennium, che sono secondo me insomma la squadra tra le squadre più favorite per l'accesso diretto alla Serie A, però giochiamoci ogni partita. Varese la conosciamo bene, l'abbiamo vista diversi video, e insomma gioca bene, conta molto l'approccio, arrivare lì. Noi partiremo venerdì, penso nel primo pomeriggio, per arrivare con calma giù a Roma. Ci siamo allenati bene in palestra, soprattutto abbiamo fatto diversi amichevoli con diverse squadre di Serie A. Siamo andati a Giulianova, abbiamo fatto una bella partita, terzi in campionato Giulianova a Serie A. Poi siamo andati a Santo Stefano, anche una bella partita anche lì, quarti anche loro in Serie A. È stata un aprile lungo, perché come si parlava prima sono stati 40 giorni dall'ultima partita. L'ultima partita l'abbiamo perso, ci siamo allenati bene, abbiamo fatto diverse partite con giocatori di alto livello, sicuramente superiore a noi, però come dice il coach Raimondi, contano i dettagli e conta poi il campo.
1: Siamo al meteo, cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con possibili brevi locali rovesci pomeridiani sulle zone di crinale più occidentali, previste schiarite a partire dal pomeriggio su tutta la regione. Temperature in lieve flessione con minime comprese tra 11 e 14 gradi e massime con valori di 21-22 gradi sulle pianure poco più basse sulla costa, e venti deboli prevalentemente dai quadranti orientali, mare poco mosso, mosso un po' più al largo. Con il meteo si conclude il nostro appuntamento con informazione locale, ora linea in informazione nazionale. Vi auguro una buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro, novità!

0: Tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Ed eccoci qui alle 9.05 puntualissimi. Posso dire che io in non so quanti anni è che faccio tempo reale, ormai non me lo ricordo più.
2: Io non li
1: più.
2: Conterei, Simona.
1: Credo Mazzani. Di non essere mai arrivata puntuale così di seguito per un'intera settimana.
2: Ma forse
1: vedi,
2: possiamo
1: che...
2: dire allora che la colpa è di Polazzi.
1: No, il contrario, perché sai, io mi appoggio molto ad Andrea Polazzi, quindi poi aspetto che lui faccia tutto. E invece in questi giorni, giustamente, dove siamo più coinvolti insieme nella preparazione, quindi questo è onore e merito ad Andrea in realtà, che mi ha dovuto far svegliare un po' prima o comunque iniziare prima il lavoro. Buongiorno. Ma Stefano,
2: non farglielo sapere.
1: No, no, non glielo diciamo, non si è ancora collegato questa mattina.
2: Buongiorno Simona, ma come vola il tempo quando ci si diverte? È già venerdì.
1: Ebbene,
2: questa bella
1: sì.
2: settimana in cui ho la fortuna di farti compagnia.
1: Sì, diciamo anche un po' densa questa settimana, sì, però insomma la bellezza della densità, come si suol dire, e anche quella può essere presa in considerazione come aspetto di vita. Allora, come sempre facciamo, anche perché poi all'inizio della trasmissione purtroppo è una partenza sempre molto in fatica, sì. Poi cercheremo per quanto possibile, essendo anche venerdì, di alleggerirci un po', di presentare anche degli appuntamenti, sì. Dei premi, parleremo di cibo, quindi insomma speriamo che possiate rimanere con noi per tutto il tempo possibile. Come fate poi a segnalarci anche quello che state vivendo in questa mattinata, che effettivamente non è proprio da 8 maggio, non
2: ma
1: so se hai colto.
2: Perché ieri c'era un sole, un caldo, si stava bene anche proprio fino al tardo pomeriggio. Io quando sono uscito di qua alle 6 sono andato a fare una bella passeggiata al mare, si stava proprio bene. Stamattina invece
1: sì,
2: è freddo,
1: grigio grigetto,
2: umido, grigio, proprio nella notte è successo qualcosa.
1: È grigio grigetto, però insomma proviamo noi a portare anche un po' di buon umore per quanto possibile, non subito però. Allora 337 511 336, qui ci sono, questo è il numero per i vostri sms whatsapp, come sapete noi ce l'abbiamo sempre sotto mano, per cui che siano saluti, che siano richieste, che siano domande, che siano riflessioni, noi siamo pronti a rispondere per quanto ci compete. In realtà Stefano ha grandi competenze, quindi
2: proviamo,
1: lui sul
2: proviamo.
1: Cibo è preparatissimo, al di là delle sue competenze culturali.
2: Intanto è già arrivato.
1: No, ma guarda
2: un
1: lì.
2: Saluto.
1: Aspetta, adesso dobbiamo farlo vedere, solo che dobbiamo scaricarlo per la
2: da
1: questione
2: Bruto
1: anche.
2: E Petra, se
1: Bruto e
2: vogliamo
1: Petra.
2: Farvi vedere che si stanno rilassando in mezzo
1: lì,
2: ai fiori.
1: Beh, allora chi ha piantato i fiori sarà contentissimo anche di questo. Di
2: ma
1: questo
2: i fiori loro servono un po' anche a questo,
1: ma sì,
2: dai,
1: ma,
2: a fare.
1: Ma infatti poi stanno benissimo lì, sono veramente belli.
2: La foto è molto bella,
1: molto.
2: Sono questi colori.
1: Ringraziamo.
2: Che danno un bel avvio alla
1: no,
2: mattinata.
1: Ma io veramente Bruto e Petra, se non ci salutano un po' mi dispiace perché insomma ci manca anche la loro presenza. E poi oltre al numero appunto dove sono già arrivati i primi saluti, 337 511 336, ricordiamo anche la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Qui caro Stefano arrivano già i saluti di Walter, di Irene che ci augura anche un buon fine settimana e di Gianni, e poi aspettiamo tutti gli altri da subito e poi ci mettiamo a parlare di cose serie. Vi ricordiamo che è l'ultimo giorno per le vostre segnalazioni dove è finito Andrea Polazzi, perché è un po' quello insomma un filo che ci ha accompagnato durante la settimana. Cercheremo per quanto possibile anche oggi
2: di capire
1: esatto, perché siamo partiti da Honolulu e poi dopo è veramente successo
2: il giro del mondo
1: tutto.
2: E oltre, e se tutto va come deve andare lunedì dovrebbe tornare
1: non è detto, perché con tutti questi viaggi che ha fatto non so se sarà proprio fisicamente,
2: magari ha bisogno di un po' di tempo per decomprimere, per tornare
1: esatto
2: alla normalità.
1: Esatto, proprio così. Allora salutiamo anche Antonio, gli auguriamo un buongiorno. Sai che cosa, Matteo, ti chiederei di fare uno switch, perché è vero che abbiamo tanta cronaca, però la lascerei un attimo in secondo piano e darei onore e merito al lavoro che ha fatto Stefano ieri, che è andato al rapporto Caritas, alla presentazione del rapporto Caritas, perché io credo che ne abbiamo parlato anche in questi giorni, abbiamo parlato tanto di casa, di carenza,
2: sì,
1: di
2: sì,
1: casa,
2: sì,
1: di fatiche e via dicendo. Forse però fare una fotografia su quello che sta avvenendo e anche se vogliamo sulle nuove emergenze, Stefano, può essere utile. Non so se prima del servizio oppure prima vuoi far vedere il servizio e
2: ma
1: poi
2: no,
1: partiamo
2: proprio con facendo un po' di contesto e di contorno, perché hai detto bene, questa settimana l'argomento casa l'abbiamo toccato più volte sui giornali con le notizie dell'aumento dei prezzi, con le notizie dei nuovi quartieri, e anche ieri ovviamente prima della conferenza ci sono state un po' di chiacchiere, e penso sia doveroso dire che per quante difficoltà difficoltà affrontiamo, io stesso sto cercando casa in questo momento, sono comunque difficoltà, ecco, affrontabili.
1: Certo.
2: È già uno step ulteriore rispetto invece alle persone che spesso si rivolgono in Caritas, e i numeri ci dicono che uno su tre la casa non ce l'ha.
1: Uno su tre delle persone che si rivolge in Caritas, quindi vive o per strada, in macchina, o in modo di fortuna.
2: E la cosa più assurda,
1: qualche notte in residence,
2: è che spesso, sì, residence, ma residence fino all'inizio della stagione estiva, perché poi con l'aumento dei prezzi,
1: no,
2: con le richieste dei vacanzieri,
1: certo,
2: ovviamente questo è un capitolo che si chiude. La cosa davvero assurda è che di queste persone che si rivolgono in Caritas, che non hanno casa, molte lavorano e hanno figli, quindi questa situazione che ci dà l'idea di una, di qualcosa che non funziona proprio nei meccanismi della società, perché una volta si parlava anche di scelta di chi viveva per strada o comunque era legata alla mancanza del lavoro. Oggi invece non c'è più questo binomio, può capitare di avere un lavoro ma di non riuscire a sostenere le spese e quindi di trovarsi in mezzo a una strada, quindi una situazione davvero incomprensibile, perché quello che poi accade è che si inizia magari con una bolletta troppo alta, una spesa medica non preventivata, si comincia a scivolare in una serie di pagamenti irrisolti che poi portano le persone in mezzo
1: a una
2: strada. E il dato con cui purtroppo, e che riguarda un po' tutti, si è aperta ieri la conferenza stampa è il fatto che Rimini al momento è la terza città più cara d'Italia, con un'inflazione al 2,2%.
1: Diciamo che ci sono i dati statistici, quelli del che ci dicono i dati dell'inflazione in tutta Italia, ma non servivano neanche, perché che sia molto cara
2: ce ne siamo resi conto.
1: Persone sono in aumento, quelle che vanno,
2: allora,
1: in Caritas,
2: diciamo,
1: accessi, ma anche persone, cioè ci sono dei cambiamenti.
2: Continua un po' la tendenza a una maggior presenza degli italiani che si rivolgono a Caritas. Se fino adesso, questa è la 21esima edizione del rapporto Caritas, e il grosso cambiamento è stato dal fatto che nei primi anni 2000 erano soprattutto immigrati o persone che arrivavano da fuori ad aver bisogno dei servizi Caritas, invece nel tempo sono aumentati gli italiani. Ormai questa tendenza è diventata abbastanza costante. Siamo circa a 50% e 50% tra italiani e stranieri. È cambiata un po' la composizione degli stranieri, nel senso che è aumentata, oltre diciamo al grosso che per quanto riguarda il nostro territorio riminese è Nord Africa ed Est Europa, è aumentato però anche l'Africa occidentale e il sud-est asiatico, soprattutto quindi zone legate al Bangladesh, Filippine, quella parte lì. E c'è un problema che poi è quello
1: che sentiremo anche nel servizio.
2: Un'altra cosa Mancino, che è quello delle Ucraine dopo.
1: Un'altra cosa che mi ha colpito è che proprio partendo da quella cosa che dicevi, cioè della carenza di casa, che quindi coinvolge sì chiaramente anche delle persone singole, ma anche tante famiglie, per cui in Caritas si rivolgono sempre più nuclei familiari completi. Ciò vuol dire anche prendersi in carico quelle che sono le esigenze dei più piccoli, cioè dei minori, magari dei bambini che vivono in queste famiglie. Cioè non è cioè credo che sia anche diverso il tipo di aiuto che viene chiesto a Caritas.
2: Sì, perché diciamo non c'è solo la necessità, appunto come dicevamo all'inizio, di pagare una bolletta o un pacco viveri, ma proprio alcune volte di prendersi carico di tutta,
1: certo,
2: la famiglia, tanto che un'altra delle novità, diciamo così, che poi è un termine non proprio esatto, di quest'anno è l'aumento delle donne, mentre invece solitamente sono sempre stati gli uomini il grosso no, della richiesta di aiuti a Caritas, perché ci sono anche tanti uomini soli, e la solitudine tra l'altro è il primo elemento che emerge nei centri d'ascolto per gli uomini che si rivolgono in Caritas. Aumentano le donne perché nella nostra società donne vuol dire anche coloro che si prendono cura dei figli, dei genitori, e che quindi hanno un carico non solo economico ma anche emotivo particolarmente pesante e difficile da sostenere.
1: Allora io direi, vediamo il servizio che tu hai realizzato per il nostro telegiornale di ieri sera, dove appunto hai intervistato Isabella Mancino, che è responsabile, colei che veramente mette insieme tutti i numeri,
2: sì,
1: ricordando che non sono solo i numeri della Caritas diocesana, quindi della sede di Via Madonna della Scala qui a Rimini, che chiaramente essendo la più grande è anche quella numericamente più significativa, però vengono raccolti tutti i dati, se non sbaglio Stefano, di tutti i centri di accoglienza,
2: sì,
1: della
2: voluto
1: Caritas della diocesi,
2: hanno voluto
1: giusto?
2: Dare i numeri anche per, diciamo così, rendere il giusto omaggio alle persone che partecipano a questi centri d'ascolto. 73 parrocchie, 14 Caritas interparrocchiali, 27 Caritas parrocchiali, 700 volontari per un totale di 17.000 ore di ascolto. I numeri alcune volte sono un po' così asettici, però qui ci danno proprio l'immagine di un grande lavoro.
1: Anche solo a pensare alle tante persone che spendono gratuitamente il loro tempo per stare vicino a chi vive un momento di difficoltà, perché sempre di più poi ci si rende conto che la differenza tra magari il volontario che aiuta e la persona che viene aiutata non è così divergente, no? Il percorso di vita. Tante volte poi ti rendi conto che alcune cose che possono succedere sono anche prossime alla tua vita, e forse questo crea anche una maggiore empatia, almeno per alcuni di questi casi. Sentiamo il servizio e poi se hai qualche altra cosa da aggiungere la aggiungiamo insieme.
3: Con un'inflazione in aumento al 2,2% che porta Rimini ad essere la terza città più cara d'Italia, non è purtroppo una sorpresa se il rapporto sulle povertà di Caritas di quest'anno ci racconta di un'indigenza sempre più vicina di casa, che non riguarda solo gli stranieri e i senza tetto, ma anche tutte quelle fasce della popolazione che fino a pochi anni fa erano o si credevano immuni. E proprio la casa è il primo problema, almeno per chi ce l'ha.
4: Una persona su tre tra quelle incontrate ha il problema della casa. C'è un aumento di famiglie che vivono in residence anche con minori, e questo è un problema perché ovviamente quando arriva maggio i prezzi salgono e capite bene che famiglie con minori non possono andare in strada. Quest'anno abbiamo incontrato circa un 45% di donne, ma tra queste abbiamo notato delle differenze rispetto agli uomini. Ci sono più vedove, più separate e più divorziate rispetto agli uomini. Questo perché le donne si ritrovano sole e in difficoltà nel dover gestire tutti i carichi economici, ma non solo, perché anche emotivi, conciliare il lavoro con la famiglia, conciliare la cura, che spesso è non solo dei minori ma anche dei genitori. Rispetto alle ucraine c'è il grande, io le ho definite intrappolate, perché sono anziane e non possono più lavorare sul nostro territorio, ma non riescono a tornare in patria perché c'è la guerra, e allo stesso tempo magari i risparmi che avevano fatto li avevano investiti in case che sono andate distrutte o comunque su figli che non ci sono più, quindi loro sono le povere tra le povere in questo momento.
3: Da oltre 20 anni Caritas fotografa una realtà fatta di numeri e statistiche dietro i quali ci sono persone e storie. E proprio a partire dalle storie, il rapporto può diventare anche uno strumento per dare vita al cambiamento.
5: Il rapporto racconta appunto di tante persone del nostro territorio, di un territorio anche ricco, di un territorio che vive di turismo, di un territorio che funziona, ma dove anche da noi, come da tutte le altre parti, la forbice tra chi sta bene e chi sta male è una forbice che è destinata ad aumentare, le persone ai margini sono sempre di più, e quindi è una consegna alla città, è una consegna agli amministratori perché insieme possiamo fare delle politiche diverse, è una consegna alle nostre parrocchie perché insieme possiamo progettare dei percorsi di integrazione, è una consegna a ciascuno di noi perché ciascuno di noi, quando incontra una persona che chiede l'elemosina, che è in difficoltà, non giriamo la testa dall'altra parte ma diciamo mi interessa.
1: Ricordiamoci sempre, tra l'altro, Stefano, che quello che spiegava il direttore Mario Galasso è un po' la missione principale della Caritas, cioè quella educativa. Cioè la Caritas si nasce chiaramente anche come espressione della Chiesa italiana, in questo caso insomma di Caritas Italia, perché ci sono tante povertà. Fa anche tante volte quello che non fanno altri, perché diciamocelo che insomma nel famoso discorso della sussidiarietà Caritas ha un ruolo fondamentale, così come la comunità ecclesiale, però poi viene sempre detto come l'obiettivo è proprio quello di educare le persone a volgere uno sguardo diverso su chi si trova in difficoltà. Io non è che vedo tanto questo cambiamento, anzi spesso vedo il contrario, cioè di fronte alla al dolore, alla fatica degli altri, spesso ci mettiamo nel nostro, no? Per paura che il carico della fatica possa pesare su di noi. Però insomma io credo che sia fondamentale il lavoro che stanno continuando a fare quotidianamente, e poi ogni tanto ci raccontano, perché è anche importantissimo raccontare.
2: Io ho sempre avuto l'impressione che ci sia un po' una paura antropologica del contagio della povertà, per cui no, c'è Guardare un povero vuol dire mettersi in discussione ed è un passo, mi rendo conto, difficile, che è faticoso per tutti, però come diceva proprio ieri Mario Galasso durante la conferenza stampa, è importante anche che alla fine di un servizio di questo tipo o una lettura dell'articolo ci si senta un po' a disagio, perché quello è effettivamente il primo passo per mettersi un po', per cambiare anche posizione, per cambiare sguardo. Poi è ovvio che nessuno di noi da solo deve salvare il mondo sulle proprie spalle, però un piccolo passo per ognuno può fare una differenza. E riguardo a quello che dicevi, la missione anche più educativa di Caritas, da un po' di anni, e anche ieri è successo, oltre alla presentazione sui giornali, cioè scusa, per i giornali, alla conferenza stampa, c'è sempre un momento di restituzione alla cittadinanza. Ieri alle 18, sempre lì alla sede di Caritas, c'è stato un momento musicale con Risuona Rimini, che tra l'altro è davvero sempre presente in tutte queste attività, ed è un bellissimo collettivo di artisti attentissimo al territorio, che è capace di unire la bellezza musicale con anche il valore delle operazioni che si portano avanti. E questo è importante perché effettivamente è un problema che riguarda tutti, non si può delegare solo a Caritas, alle associazioni, ai servizi sociali. La società è fatta perché ognuno si prende da cura un po' dell'altro, compatibilmente poi agli impegni, alle difficoltà.
1: Assolutamente.
2: Di tutti, perché...
1: No, beh, ma è quello. Poi tante volte noi ci lamentiamo di una città che non sentiamo sicura, che non sentiamo, però tante volte questi temi sono collegati, per cui forse anche noi, per quanto possibile, insomma, non siamo qui a fare assolutamente la morale, possiamo però fare del nostro. Tra l'altro è bello, questo è un po' di anni che Caritas decide di presentare il rapporto anche alla comunità cittadina, e lo fa in questa modalità, rappresentare i dati, ma poi anche dare un po' di bellezza. Io credo che sia tutto ciò che riguarda l'umanità, perché non è dare due dati, allora è questo e questo, questo sì, per noi che facciamo poi questo mestiere è quello,
2: certo,
1: che può interessare, anche perché si apre ad un pubblico più ampio, ma poi diamo umanità e soprattutto raccontiamo le storie. Tante volte anche per interposta persona, con delle letture, vengono raccontate anche le storie delle persone che trovano aiuto in Caritas, e che magari molte volte, io ho notato anche questo, se poi escono da questa situazione di fatica, che magari è temporanea, si spera sempre che sia temporanea, riescono poi anche a mettersi in uno sguardo loro stesso diverso, quindi diventano volontari di Caritas.
2: Sì, ce ne sono tante di queste storie. Sono andate prima in Caritas,
1: da utenti, diciamo.
2: E poi sono rimaste come volontari. L'ultima cosa che volevo dire, riprendendo il discorso che facevi tu prima, ovvero il fatto che tante volte tra volontario e chi si rivolge alla Caritas la distanza non è poi così profonda, e che questo è un problema che può toccare tutti. Sul problema casa, ieri a Io ne ho lette cose è stato qui ospite l'avvocato Emanuele Magnani, vicepresidente delle ACLI, con cui abbiamo

0: l'angolo, non è che vogliamo fare terrorismo psicologico,
1: No.
0: Però è avere la consapevolezza, ecco, che questi problemi non riguardano solo altri.
1: No, assolutamente, hai perfettamente ragione. Adesso chiudiamo la pagina Caritas, poi chiaramente se voi ci volete aiutare, anche dei commenti, delle riflessioni vostre, come sempre sapete come fare, 337-511-336, la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Adesso apriamo una pagina di cronaca ampia e molto dolorosa, anche perché la prima vicenda che vi raccontiamo in realtà è legata ad un'altra vicenda di un dolore immane, perché forse lo ricorderete questo gesto di una mamma che nel luglio del 2024 decise di togliersi la vita uccidendo anche il figlio di 6 anni, perché si buttarono, insomma, lei si buttò con questo bimbo in braccio. In seguito a quel fatto, che io credo che sia uno di quei dolori che ti travolgono e che probabilmente, non avendo nome, tu non riesci a dare nome, ognuno poi risponde in modi diversi. Bene, che cosa è successo? Che è scaturita un'altra indagine, questa volta per stalking, che riguarda il nonno paterno. Però, per farci spiegare bene che cosa è successo, ascoltiamo il nostro Lamberto Abbati.
2: Una tragedia che sconvolse tutta la comunità, quella consumatasi la mattina del 5 luglio 2024 a Rimini, zona Celle, dove una donna di 40 anni si lanciò dal tetto di un condominio di 5 piani abbracciando il proprio figlio, un volo che non lasciò scampo ad entrambi, morti sul colpo. A distanza di quasi 2 anni dal fatto, la procura di Rimini ha indagato per stalking il nonno paterno del bambino, che, stando alle indagini della squadra mobile, avrebbe molestato, minacciato e ingiuriato il padre, la madre e il fratello della nuora, ritenendoli moralmente responsabili dell'insano gesto della donna. In più occasioni il 75enne riminese li avrebbe pesantemente offesi, anche di morte, davanti alla tomba di madre e figlio. Il dolore per la perdita, trasformatosi in rancore, lo avrebbe portato ad infangare la memoria della quarantenne in loro presenza, spingendolo addirittura a rovinare le decorazioni che i nonni materni avevano posto sulla tomba del nipote. Oltre allo stalking, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi gli contesta anche il reato di lesioni personali, dal momento che l'indagato, alcuni mesi dopo la tragedia, avrebbe spintonato il fratello della donna al cimitero, facendogli sbattere la testa contro una colonna in cemento. Nonostante la querela sporta dai familiari della quarantenne, assistiti dall'avvocato Mattia Lancini, l'uomo avrebbe continuato a perseguitarli fino al marzo di quest'anno. Per il nonno del bimbo, difeso dall'avvocato Francesco Pisciotti, è scattata la richiesta di rinvio a giudizio, con la conseguente udienza preliminare che è stata fissata il prossimo 8 ottobre.
1: Qui non facciamo nessun commento, perché questa storia veramente non ha parole che possano descriverla, se non quelle utilizzate proprio per raccontare ciò che è successo e anche ciò che accadrà probabilmente anche con questa con questo iter giudiziario.
0: E adesso ne abbiamo un'altra di storia di cronaca che davvero non è difficile commentare, ci limitiamo a leggere, anche perché siamo alle, diciamo, battute finali, perché è il funerale, parliamo del funerale di Chiara Bacchini, che sarà celebrato sabato alle 15 nella chiesa di San Martino di Via Diaz a Riccione, e nella stessa chiesa questa sera alle 20:30 ci sarà il rosario. Dopo le valutazioni della cartella clinica, la sostituta procuratrice Sara Posa, nella mattinata di ieri, ha alla fine dato il consenso per la restituzione della salma alla famiglia, che così potrà dare l'ultimo saluto alla 18enne mancata lunedì per le gravi ferite riportate nell'incidente di giovedì 30 aprile all'incrocio tra via Montebianco e Castrocaro. Sono stati questi giorni di grande dolore in cui l'intera comunità si è stretta attorno ai genitori e ai fratelli, ed è stata molto forte la vicinanza dei compagni della classe di Chiara, dell'intero liceo Voltafellini che frequentava e del gruppo scout di Riccione 1 in cui era cresciuta, ma anche delle società sportive di cui faceva parte, di cui sono membri i suoi familiari. tanti fiori arrivati, i bigliettini, le manifestazioni di affetto che sono state portate sul luogo dell'incidente. Le offerte raccolte durante la funzione saranno donate al centro 21 di Riccione.
1: Sì, diciamo che c'è questo manifesto di Chiara in giro per la città di Riccione per ricordarla con questi colori azzurri, che probabilmente era il suo colore preferito. Devo dire che questo luogo, qui vediamo proprio l'immagine dell'incontro

0: Croce in cui è avvenuto l'incidente, insomma, insieme alla foto di Chiara. In questi giorni si è riempito di tanti mazzi di fiori, bigliettini, cioè io credo che è quasi diventato un luogo di pellegrinaggio. Io passo spesso lì perché appunto tra l'altro è a pochi passi da casa ed è molto doloroso perché poi vedi le persone fermarsi, cioè credo che sia un accompagnare un po' tutta la famiglia. È una vicenda che ha scosso tutta la comunità riccionese, lo dicevamo anche nei giorni scorsi, anche coloro che non conoscevano Chiara magari non conoscono la sua famiglia, quindi immagino che sia questa sera che domani ci sarà tutta la comunità a fare quest'ultimo saluto. Bellissimo anche la scelta che i genitori hanno fatto, insomma la prima è stata quella di donare gli organi di Chiara, ma anche le offerte, sai, in questi momenti c'è anche il bisogno di qualcuno di sentirsi prossimi, allora che cosa fare, che come farti sentire che ti sono vicino, ognuno trova il suo modo. Anche la scelta che le offerte siano donate ad un'associazione riccionese che tanto fa per gli altri, qual è Centro e Cuore 21, è un altro segno, non ce n'è bisogno insomma di aggiungere altro. E quindi questo anche perché insomma è stata tanta lunga l'attesa di questa famiglia, perché l'incidente è avvenuto come ieri sera, perché era giovedì, la serata di giovedì, e quindi insomma sai questi,
1: sì,
0: anche
1: il tempo che passa, che si accumula, il dolore che rimane,
0: sì, il dolore che si, poi il dolore continua, no? Però effettivamente anche questi giorni devono essere stati realmente strazianti. Ora andiamo invece con le immagini, qui abbiamo le immagini, purtroppo parliamo di un altro incidente mortale che ci porta in questo caso sulla Sant'Arcangiolese, perché è stato chiesto il rinvio a giudizio per la conducente che investì Rosalba Paola Beiletti, una donna di 68 anni che fu travolta lo scorso 8 novembre mentre attraversava a piedi proprio la strada, siamo nel comune di Sant'Arcangelo, all'altezza della rotatoria con via Giovanni Paolo, e poi questa donna deceduta all'ospedale Bufalini di Cesena proprio in seguito alle gravi ferite. Indagata per omicidio stradale la 63enne alla guida della Toyota Yaris che non si accorse della presenza di Beiletti sulle strisce pedonali. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 16 dicembre. Allora, in realtà di notizie di cronaca ne abbiamo altre che potete leggere sul nostro sito. Io direi brevemente, Stefano, solo quella relativa agli alpinisti morti, perché l'avevamo seguita con grande attenzione. Io leggo, cioè io apro la notizia, non so se vogliamo leggere qualche breve dettaglio.
1: Sì, beh, come dicevi tu è stata molto seguita, quindi dare anche questo aggiornamento è doveroso, perché si è discusso ieri mattina davanti al GIP di Teramo l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dagli avvocati Francesca Giovannetti e Luca Greco del Foro di Rimini. Una richiesta, un'opposizione alla richiesta di archiviazione in merito all'indagine sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, gli alpinisti sant'arcangiolesi deceduti per ipotermia nel dicembre del 2024 durante un'escursione sul Gran Sasso, dove rimasero bloccati in quota. Gli avvocati sono convinti che il delegato di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Abruzzo, che al momento è indagato per omicidio colposo, avrebbe dovuto richiedere l'attivazione del protocollo SAR e l'intervento dell'aeronautica militare, una condotta omissiva che secondo gli avvocati della famiglia avrebbe causato indirettamente la morte dei due escursionisti. D'altro avviso, il PM, che aveva chiesto invece l'archiviazione del procedimento penale non avendo ravvisato profili di colpa nella condotta dell'indagato, quindi insomma c'è ancora del dibattito.
0: Sì, diciamo che appunto si è preso qualche giorno per decidere, speriamo anche che arrivi la verità su tutta questa ulteriore tragica vicenda che vi raccontiamo. Chiudiamo la pagina della cronaca, trovate altre notizie, insomma proprio quando si parla di cronaca c'è
1: la
0: sempre
1: cronaca
0: qualche vicenda.
1: La cronaca non manca mai, purtroppo.
0: Vabbè, tutti i giorni, tra che settimana veramente impegnativa da quel punto di vista. Ma visto che all'inizio abbiamo parlato di fatiche legate anche alla carenza di casa, la difficoltà del lavoro, magari il lavoro che si perde, il quadro della Regione Emilia Romagna, e speriamo che questo quadro, sai, queste fotografie sono sempre un po' buone, sì, nel senso, sì, che servono a dare un quadro più generale, poi però
1: anche
0: sappiamo che sappiamo che la regione è molto grande e ogni provincia ha insomma situazioni abbastanza diverse.
1: Sì,
0: comunque
1: la media solitamente è sempre più spostata verso l'Emilia.
0: È proprio così, Stefano, per n ragioni che adesso non stiamo qui ad indagare, altrimenti ci porterebbero lontano. Comunque c'è un segno più nel lavoro nell'Emilia Romagna, quindi
1: e già ci accontentiamo,
0: siamo felici di questa cosa. scuola, perché crescono,
2: calano i giovani che non studiano.
0: Volevo dare l'ultimo pezzo un attimo solo, perché crescono i contratti a tempo indeterminato. Sì, sì,
1: molto...
0: sì, esatto, è pronto. Contratti a tempo determinato in crescita, occupazione che cresce, però non mancano le criticità come le difficoltà di reperire personale qualificato, che è sempre la stessa storia, no? Cioè il personale qualificato che, insomma, per farsi una professione, per farsi una qualifica, poi bisogna lavorare. Cioè c'è un po' questo circolo vizioso alle volte. Ma sentiamo che cosa ci racconta questo servizio firmato dal nostro Stefano Ravaglia.
2: Calano i giovani che non studiano e non lavorano, cresce l'occupazione e aumentano i contratti a tempo indeterminato. Indicazioni confortanti del rapporto sul mercato del lavoro in Emilia-Romagna, realizzato da Arte Emilia-Romagna e Osservatorio del mercato del lavoro dell'Agenzia regionale, e presentato durante la Commissione Scuola. Il rapporto sul mercato del lavoro in regione analizza i dati aggiornati al 2025 su occupazione, disoccupazione, ammortizzatori sociali e fabbisogni professionali delle imprese. L'occupazione cresce, in 12 mesi passa dal 75,6% al 77%, portandosi a più 1,6 punti percentuali rispetto al 2019, 75,4, ovvero prima del Covid, e diminuisce la disoccupazione dal 4,3% del 2024 al 4,1% del 2025.
3: Sono dati che ci posizionano al terzo posto dopo la regione Valle d'Aosta e il Trentino, che sono regioni autonome, quindi di fatto la prima regione per quello che riguarda le regioni a statuto ordinario, e quindi dati positivi. Poi il tema è la qualità del lavoro e le retribuzioni.
4: Oggi abbiamo riscontrato che c'è un'importante crescita di quella che è l'occupazione, e di questo non possiamo che rendere atto del fatto che i decreti primo maggio che questo governo ha messo in luce e approvato stanno dando i frutti sperati.
2: Ma non mancano le note dolenti, a partire dal divario di genere. Se il tasso di occupazione maschile passa dall'83,3% del 2024 all'84,3% del 2025, quello femminile resta molto più basso, dal 68% al 69,6%. Permangono anche diffuse difficoltà di reperimento del personale, in particolare per figure tecniche, operai specializzati e alcune professioni dei servizi. In molti casi le imprese segnalano criticità per oltre la metà delle posizioni ricercate, evidenziando un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, legato anche alla crescente richiesta di competenze tecniche e digitali.
0: Esatto, e proprio le competenze digitali in qualche modo ci fanno da trade union al prossimo servizio. Prima di fartelo lanciare saluto anche Stefano, che ci saluta sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale, ci dà il buongiorno e noi ricambiamo molto volentieri.
1: Noi ricambiamo con un buongiorno.
0: Tu sull'intelligenza,
1: Stefano,
0: artificiale sei molto preparato, però adesso
1: diciamo così,
0: questo.
1: Diciamo che millanto magari. No, beh, è interessante perché non si può più prescindere ormai dall'intelligenza artificiale.
0: Anche per sapere dove Andrea Polazzi,
1: esatto.
0: Non possiamo più prescindere.
1: Ci sta aiutando molto, e per sapere soprattutto se l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro o meno, perché questo
0: è una domanda,
1: è il grande tema. Però ecco, c'è stato l'appuntamento annuale con Romagna Generazioni al Lavoro della Camera di Commercio, ovviamente della Romagna, e il tema di quest'anno è stato proprio l'impatto concreto dell'innovazione tecnologica e soprattutto dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Allora vediamo.
5: La transizione digitale non è più solo uno scenario futuro, ma un processo in corso di svolgimento che sta già ridisegnando il nostro sistema produttivo. Nel corso dell'annuale appuntamento con il progetto Romagna Generazioni al Lavoro, promosso dalla Camera di Commercio della Romagna, si è discusso sulle dinamiche del mercato del lavoro per connettere i bisogni professionali delle imprese con l'evoluzione del capitale umano.
6: Ci aspettavamo che le figure che dovessero uscire dal mercato del lavoro fossero, tra virgolette, le figure povere di competenze o figure particolari, tipo i taxisti, pensavamo che la guida autonoma dovesse prendere sopravvento. In realtà dal mercato del lavoro sono uscite tutte quelle figure di programmatori che sono state sostituite oggi dai protocolli, dai codici che l'intelligenza artificiale fa in maniera ricorsiva, con i prompt in maniera automatizzata. Per cui il livello del programmatore base che programma codice e quant'altro oggi è stato sostituito.
5: La vera sfida di oggi non è solo occupazionale, quindi, ma di competenze. Concetti come l'upskilling, l'aggiornamento delle abilità esistenti, e il reskilling, la riqualificazione verso nuovi profili, entrano quindi con forza nel mondo delle risorse umane, costituendo dei veri e propri pilastri su cui poggia la competitività delle imprese del territorio.
7: Non è vero che non succede niente con questa tecnologia, polarizza. Se non la governiamo, se non fai la ricucitura delle competenze, rischi di avere degli ottimati e sotto una bolla di lavoro povero, di imprese povere che hanno l'analfabetismo dell'innovazione. A quel punto non è più solo un fatto economico, diventa un fatto di tenuta, di coesione sociale dei nostri territori.
5: Ciò che è certo è che il mondo del lavoro ha bisogno di giovani che ricercano sempre più un'occupazione carica di significato, che permetta loro di esprimersi al meglio senza però sacrificare la propria vita personale.
8: Oggi, infatti, il lavoro non è più il perno centrale della vita, il principale riferimento identitario. Ad esempio, il 74% dei giovani ha pensare che il lavoro non debba essere al centro della vita. Ciò non significa che rifiutano il lavoro, piuttosto sono alla ricerca di un lavoro motivante, pregno di senso, che contribuisca alla costruzione del benessere olistico.
0: Il benessere olistico, questa chiusura del benessere olistico.
1: È tanta roba, prende un...

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

because my dreams are bursting at the seams.

7, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, nuova edizione del nostro giornale su Radio Icaro. Avrebbe ucciso il proprio cane, un labrador di circa 10 anni, colpendolo ripetutamente alla testa fino a provocarne la morte. Un uomo di 60 anni, residente in provincia di Rimini, è stato denunciato e risulta attualmente indagato per il reato di uccisione di animali. Per lui si prospetta una pena fino a 3 anni di reclusione e una sanzione che può arrivare fino a 30.000 euro. L'attività investigativa è stata condotta dalle guardie zoofile di Fare Ambiente a seguito di una segnalazione circostanziata giunta alla fine del mese di aprile relativa a una possibile soppressione illecita di un animale domestico. Attraverso il riscontro del microchip è stato possibile risalire all'intestatario dell'animale e quindi all'abitazione dell'uomo, che una volta interpellato in un primo momento ha negato di possedere un cane. Tuttavia, messo di fronte alle evidenze documentali relative alla registrazione del microchip, ha modificato la propria versione, dichiarando che l'animale era morto per cause naturali a causa dell'età avanzata e che era stato successivamente seppellito nel giardino di proprietà. Su autorizzazione della Procura della Repubblica è stata disposta l'esumazione dei resti del cane, eseguita dalle guardie zoofile. L'esito dell'autopsia ha ribaltato completamente la versione fornita dall'indagato. Il labrador presentava gravi fratture al cranio e alla mandibola, compatibili con un forte colpo inferto deliberatamente. Ha insultato e minacciato ripetutamente gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rimini, poi ha cercato di colpirli più volte con calci e pugni. Nei giorni scorsi, un 32enne emiliano è stato sorpreso sprovvisto di regolare biglietto a bordo dell'Intercity 609 Milano-Lecce. Non solo ha rifiutato di pagare il dovuto, ma ha iniziato a inveire con offese e frasi minacciose nei confronti del capotreno e degli agenti della Polfer, allertati nel frattempo dal personale di bordo, per timore che la situazione degenerasse, dato l'elevato afflusso di viaggiatori in occasione del ponte del 1° maggio. Quando i poliziotti hanno cercato di riportarlo alla calma ed identificarlo, l'uomo si è scagliato con violenza contro un agente e ha cercato di colpirlo al volto con un pugno. A fatica, gli uomini della Polfer sono riusciti ad ammanettarlo e a portarlo giù dal treno, nonostante l'opposizione e il tentativo di colpire con calci e pugni gli agenti. Accompagnato negli uffici della Polfer di Rimini, l'uomo è stato identificato e tratto in arresto per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto di generalità. Nella direttissima, il giudice del tribunale ha disposto la misura dell'obbligo di firma. L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Air Riminum 2014 S.p.A., società di gestione dell'Aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini e San Marino, ha approvato oggi il bilancio d'esercizio della capogruppo al 31 dicembre 2025, che si è chiuso con un utile netto di 138.878 euro. Il risultato positivo della capogruppo, spiega la società, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di consolidamento economico e patrimoniale di Air Riminum, in una fase caratterizzata dal rafforzamento del traffico, dal miglioramento della qualità del network e dalla progressiva strutturazione industriale dello scalo. Le strade di Rimini si trasformano in spazi di gioco e motricità per bambini. È partita la Streets for Kids, la festa dedicata alla mobilità sostenibile e alle attività ludiche per i più piccoli. Sentiamo il servizio di Roberta Rotelli con le voci di Martino Frisoni Betti, insegnante della scuola Ferrari, Luisa Ciurlia del Dipartimento Sanità Pubblica USL e Chiara Giovannini, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Centro Storico.
3: Strade che diventano dei veri e propri parchi giochi, dove i bambini possono colorare e muoversi in libertà. Non è fantascienza, ma è l'anima del progetto Streets for Kids, che ha visto le vie del Vischio, Quagliati e Gambalunga, adiacenti alle scuole primarie Ferrari, Fellini e Rodari, trasformarsi in laboratori creativi dove i bambini di tutte le classi hanno sperimentato attività diverse.
4: Hanno trovato le strategie per superare ostacoli che possono essere, in questo caso era un ostacolo di fantasia come un fiume di lava in cui la strada si è trasformata. Nella realtà può essere lo stare insieme.
3: Si è partiti alle 7.45 con il Pedibus, un trenino condotto da insegnanti e volontari che ha accompagnato i bambini da casa fino a scuola. È stata poi la volta di canti, balli e dei disegni con i gessetti che hanno trasformato l'asfalto in un prato fiorito.
0: Il Pedibus, che è partito lì da vicino al grattacielo, ha raccolto nel giro di 500-600 metri, ha raccolto circa 20 bambini. Poi abbiamo fatto con l'ASL, mi sembra, quella cosa col paracadute, e lì ci sono divertiti abbastanza, e poi ci siamo andati a pitturare erba, fiori, farfalle, api.
5: Oggi abbiamo fatto le pause attive con il paracadute per far capire l'importanza dell'attività fisica e del movimento.
3: A metà mattinata c'è stata poi la premiazione del progetto Piccoli passi che fanno strada. Il contest è rivolto a 70 classi delle scuole primarie riminesi che si sono date battaglia nel recarsi a scuola nel modo più sostenibile. La vincitrice è stata una classe delle Ferrari.
6: Sei la nostra orgogliosa prima A, che sono, dai, i più piccolini, sei una classe a tempo normale e sono stati bravi e virtuosi, perché appunto nella settimana della rilevazione sono stati quelli che sono risultati diciamo dediti a uno spostamento a piedi. Sono stati premiati dal nostro sindaco e hanno vinto dei buoni premio per dei libri.
3: L'inagibilità delle strade, che avrebbe potuto creare dei dissapori, si è rivelata invece un valore aggiunto, anzi un motivo di soddisfazione per i residenti.
7: A me piace questa cosa, vedere i bambini che giocano per strada, li vediamo anche tutti i giorni lì nel giardino della scuola, sono quei rumori gioiosi, insomma, dai.
2: Il 16° convegno Sport con Gioia, organizzato dalla Vis Nova Feltre in collaborazione con il Pietra Cuta e che ha visto protagonisti sul palco i fratelli Albertini, si è aperto con un annuncio importante per i giovani calciatori della Valmarecchia. Il servizio di Roberto Bonfantini, con le interviste a Pier Domenico Gambuti, responsabile del settore giovanile del Vis Nova Feltre, e ai fratelli Albertini, Demetrio, ex giocatore di Milan e nazionale, e Don Alessio, parroco di Trezzo sull'Adda e referente nazionale CSI.
8: Dalla prossima stagione Vis Nova Feltre e Pietra Cuta avranno un settore giovanile unico. L'annuncio è stato dato in apertura della 16ª edizione di Sport con Gioia da Pier Domenico Gambuti, responsabile del settore giovanile della Vis Nova Feltre e anima del convegno dedicato al calcio giovanile.
9: Chiaramente verranno utilizzati tutta l'impiantistica sportiva che già attualmente viene utilizzata, andrà chiaramente rivisto tutto il discorso staff tecnico, logistica, strutture, però insomma c'è questo accordo di massima per fare da quest'anno un'unione dei settori giovanili.
8: Quando il pallone è di casa è stato il titolo dell'edizione 2026 di Sport con Gioia, con protagonisti sul palco i fratelli Albertini, Don Alessio, Demetrio e Gabriele.
10: Noi abitavamo in un condominio, in un cortile dove ce n'erano tre di condomini, e ci si trovava tutti attraverso il pallone. Appena sentivi il primo rimbalzo andavi. Poi io mi sono accorto che quel pallone, cioè tra i miei piedi, erano come che ne so, Mozart con i tasti, o Paganini col violino, cioè lo sapevo trattare bene. Però poi una chiamata dall'alto mi ha convocato in seminario, e allora prima di andare ho insegnato a Demetrio e a Gabriele a giocare, e ho detto andate avanti voi.
11: La mamma e il papà mi hanno sempre fatto vedere le foto quando ero veramente piccolo, che con la palla in mano camminavo, e quando cadeva andava a quattro zampe, quindi il primo momento, i primi ricordi del pallone era quello, o quando a casa me lo portava a dormire al posto dell'orsacchiotto di qualcosa, quindi questo è stato sempre una grande passione. L'oratorio è stato il passo successivo ed è stato...

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui a celebrare il mistero pasquale di Gesù, la sua passione, la sua morte in croce che genera vita, la sua risurrezione, Gesù con noi. Ecco, per il fratello Gabriele, che ci ha lasciato in questi giorni, e nell'anniversario anche di Giuseppe Zanotti, due care persone che pensiamo proprio nella gloria, nella vita di Dio, nella comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, persone che ci hanno lasciato testimonianza, testimoni dell'amore, testimoni di Gesù. Confessiamo allora, fratelli e sorelle, i nostri peccati.

pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, o Signore, di conformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché con la sua forza perenne ci protegga e ci salvi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni gli Apostoli e gli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia, insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Bersabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, i vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e di inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontano da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio. Ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli. Saldo il mio cuore, oh Dio, saldo il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore. Svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli, Signore. A te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ti loderò fra i popoli, Signore.

vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

con la parola di Dio di questo giorno del tempo pasquale ci porta il resoconto del primo concilio ecumenico degli apostoli che è avvenuto a Gerusalemme con gli apostoli, i primi cristiani. Il problema era grande perché l'annuncio di Cristo era arrivato anche nella Cilicia, nella Siria, in Antiochia, e il problema era che i nuovi cristiani non seguivano, non avevano quelle norme, quelle leggi che c'erano nel Vecchio Testamento, nel primo popolo dell'Alleanza, il popolo di Israele. Per esempio c'era la circoncisione, nel Vecchio Testamento c'erano alcuni cibi dichiarati immondi, come dire, proibiti, e c'era uno stile, come dire, che si era formato nei vari secoli nella storia del popolo di Israele. Ora i nuovi cristiani cosa avevano? Avevano la fede in Gesù, credevano che Gesù è il figlio di Dio, il dono che il Padre ha fatto all'umanità, è venuto sulla terra, è morto in croce ed è risorto, e credevano con tutto il loro cuore. Ecco, il concilio di Gerusalemme praticamente dice che questi nuovi cristiani sono bravi cristiani, che adesso basta la fede in Gesù. Certe norme che c'erano nel Vecchio Testamento preannunciavano il nuovo popolo di Dio, preannunciavano il vero Cristo e la vita della Chiesa, ma non si era obbligati a quelle norme. Quindi praticamente possiamo riassumere con la famosa frase di Sant'Agostino: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, ama il prossimo come te stesso, e poi puoi fare tutto, perché quando c'è quello c'è tutto. E infatti nel Vangelo che abbiamo letto abbiamo ricevuto ancora questo comandamento di Gesù, l'unico comandamento, perché dice: questo è il mio comandamento. Quando Gesù, figlio di Dio, ci dà il suo comandamento, vuol dire che c'è quello e basta. Chiama anche il nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questa è la formulazione del comandamento di Gesù. E poi accenna anche questo: nessuno ha un amore più grande di questo, qual è un po' amare come Gesù, è quello di dare la sua vita per gli altri. Quindi un amore che dona tutto se stesso per il bene, per la gioia, per dare l'aiuto agli altri. E questo comando si può vivere perché è Gesù che ci ha scelti e quindi ci ha chiamati amici, ed è Lui che ci può dare lo spirito per amare come ha amato Lui. Questo vi comando, poi dice alla fine ancora, che vi amiate gli uni gli altri. E aggiunge anche in altre formulazioni: da questo conosceranno che siete miei discepoli. Ecco, cari fratelli, io sono qui proprio per ricordare un pochettino il fratello Gabriele che ci ha lasciato, perché ho avuto veramente la gioia grande nello spirito di aver trovato questo fratello che ha amato come Gesù e ha dato anche la sua vita per noi, per gli altri. E quando si incontrano queste persone, magari sconosciute, magari voi non conoscete, ma io ho avuto la gioia di percepire così, vedere lo spirito di Dio in questo fratello. Quindi questo ambone che abbiamo qui in questa chiesa ce l'ha fatto Gabriele, ecco. E in definitiva non ha fatto solo l'ambone, ma Gabriele ci dà anche il messaggio che da questo ambone proviene, cioè il comandamento di Cristo. Ecco, mentre l'immagine di Maria che accoglie la parola di Dio e genera nella fede il figlio di Dio, quella immagine l'ha fatta il servizio missionario di Torino.
E questo è una piccola cosa. Gabriele, quando faceva queste cose, oltre che diciamo le faceva grazie, non è che volesse, si vedeva in lui proprio tutto l'amore e la generosità di amare come Cristo. E poi ha fatto una cosa che io pensavo fosse difficile anche in questa chiesa, ma con una maestria, una capacità che mi meravigliava, perché non era facile anche fare tutto il giro delle finestre in legno che ha questa chiesa, insomma, con le varie cose, insomma, anche, e l'ha fatto con una maestria, una semplicità, come dire, è proprio bravo, insomma, anche perché questa chiesa un po' nelle strutture, diciamo, di cemento armato, un pochettino, era un po' fatto alla meglio, diciamo, nel senso che non era proprio lineale come doveva essere, ma tutti i problemi li risolveva con una maestria e un dono proprio che veniva da Dio. E qui ho potuto anche vederlo molte volte all'opera in altri posti, sempre con lo spirito, diciamo, di dare la vita per gli altri. L'ho visto anche in Albania, per dire, nella missione diocesana, ci sono le sue opere, insomma, i suoi armadi, e sono armadi belli, perché i poveri devono avere degli armadi belli, ecco. E magari anche a Campomarino ultimamente, vicino a Termoli, sempre cose bellissime, anche a Cervia qui, a Sappada, in parecchi posti, sempre con la comunità di Monte Tavro, quindi allargato, come dire, lo sguardo. E qui diciamo anche, come diceva la parola di Dio, ecco, vi ho scelti, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Quando noi siamo con Gesù, col suo spirito, diciamo, non c'è limite per tante opere, tanto bene. Quando uno si dona al Signore, arriva chissà dove, ecco, come dire. Gesù stesso ha una frase molto importante: se credete veramente a me, farete opere grandi come me e ancora più grandi. Quindi anche uno nel suo lavoro, con questa retta intenzione, anche con una, diciamo, una salute già un po' deperita, perché tutte queste cose le ha fatte quando un po' la salute era venuta già meno, fino ad alcuni mesi fa. Ha fatto questo proprio perché lo spingeva quell'amore che viene da Cristo. Quando Gesù si dice amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, è una parola di vita nuova che, quando dice quelle parole, Gesù ci dà anche la capacità di farle, se veramente siamo così umili e pronti ad accogliere proprio il dono suo. Quindi celebriamo con molta semplicità opere grandi compiute da chi ama come ha insegnato Gesù.

0: fratelli e sorelle, leviamo la nostra preghiera, preghiamo e teniamo nel cuore questa preghiera durante tutta la Santa Eucaristia, tutta una preghiera anche di ringraziamento per chi ci ha donato questo fratello Gabriele, questo fratello Giuseppe.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci Signore.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Oggi festeggiamo anche un anno che Papa Leone è diventato Papa. Allora chiediamo al Signore che lo sostenga in questo tempo così difficile, dove la sua voce spesso viene messa a tacere da chi alza la voce. Allora Signore, accompagna il nostro Papa, i nostri sacerdoti nel loro ministero, perché possano essere sempre portatori della tua voce. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Preghiamo per tutte le nostre famiglie, perché quello che abbiamo letto questa sera nel Vangelo, amatevi gli uni gli altri, sia veramente l'unico comandamento che ogni giorno mettiamo in pratica. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Preghiamo per le nostre relazioni, che siano sempre sullo specchio di quello che Gesù ci insegna, della sincerità, a volte anche della correzione fraterna, ma sempre per il bene gli uni degli altri. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Preghiamo per lo zio Gabriele, preghiamo per tutti i nostri defunti, per Giuseppe, perché il Signore li accolga nel paradiso e renda grazie veramente di tutto il bene che hanno fatto. Preghiamo. Preghiamo per la nostra comunità, perché sia sempre lo specchio di quello che leggiamo nel nostro Vangelo, cioè di queste comunità che si vedeva che si volevano bene proprio nelle opere concrete di ogni giorno. Preghiamo.
0: Esaudisci, oh Padre, le preghiere che abbiamo espresso, le preghiere che sono nel cuore dei tuoi fedeli qui presenti. Signore, Dio nostro, nostro Padre, tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio pasquale sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito

0: Ah, che bella, bella.
1: Eh sì, ma tanto la vorrei rifare da capo.
2: Vuoi aiuto, rifacciamo per favore?
1: È la quarta volta, capito? Non ce la faccio più.
0: Il mischio è andato bene.
1: Megan, è la quarta volta che la rifacciamo. Tu sei bravissima, sei la nostra cantante preferita e ci hai fatto venire l'esaurimento nervoso.
3: Buone, buone, buone. Basta, ci ho spento il mixer, quindi...
2: Io lo dico per il bene di tutti, però, mica perché... No, ma...

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.
2: Pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Mike Rogers, Soul on Fire, featuring Mark Powell and the Isaacs.

niente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.